radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Feels like

radiogitaperta.it, la tua radio online.

0: way old.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

guardo nel fondo degli occhi tuoi. Ti direi solo non mi dire mai che forse un giorno tu te ne andrai.

mi dirai cos'hai, che cosa c'è. Io ti dirò lo sai che c'è, e che sono innamorato.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Thank you.

bocceremo più. Noi che da noi e per voi aboliremo l'ignoranza, noi che da noi della scuola faremo

Radiocittaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: aqui. Corinthians 1, São Paulo 0, sai na frente o time corintiano.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ed ecco, scusate se ho fatto partire la sigla più volte, però insomma i soliti problemi tecnici, sempre in diretta, questo per farvi capire che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter dalle 18 alle 20, in mia compagnia che sono Eleonora. Subito dopo Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me Miro Barza e Katzenjammer, musica e scienza. Questo se state ascoltando insomma la diretta del lunedì, ma insomma adesso è lunedì e invece Rock Trotter poi va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzanotte.

E questa era This Land Is Your Land di Woody Guthrie, questa edizione che era la 27ª dei Glory Days, i giorni dedicati a Bruce Springsteen ma anche alla musica americana e al rock, che si è tenuta quest'anno appunto, come tutti gli anni poi a Rimini, era dedicata a questa, diciamo, aveva questa canzone come portavoce, perché il titolo scelto per il 2026 era quello di This Land Is Your Land, che è il titolo di questa canzone di Woody Guthrie, ma il programma ricordava inoltre anche i 20 anni dall'uscita di We Shall Overcome, The Seeger Session, l'album pubblicato poi da Bruce Springsteen nel 2026, dedicato al repertorio folk americano e all'eredità musicale anche di Pete Seeger, che noi ci andiamo a sentire adesso, ovviamente sempre con We Shall Overcome. Questo è Pete Seeger.

Abbiamo ascoltato prima la versione di We Shall Overcome di, direttamente di Pete Seeger, e poi invece questa era Pay Me My Money Down nella versione appunto dell'album di Bruce Springsteen dedicato alle canzoni di Pete Seeger, appunto. E, in questo caso nel ventennale, scusate, di Pete Seeger, We Shall Overcome the Seeger Session è il nome completo nell'album, che è stato pubblicato nel 2006, sono venuti anche in Italia, tra l'altro, e in quel caso Bruce Springsteen, tra l'altro, non si è fatto accompagnare dalla E Street Band, ma bensì da una band che faceva appunto bluegrass, appositamente formata per l'occasione. In quell'anno, nel 2006, fecero Milano, Bologna, Torino, Udine, Verona, Perugia, Caserta e poi Roma, proprio come adesso. Pensate, sono passati solamente 20 anni da allora.

vi volevo dire che i brani che sono inclusi in questo disco, di cui quest'anno appunto ricorre il 20° anniversario, che magari non conoscerete, di Bruce Springsteen, io vi consiglio assolutamente di andarvelo a riprendere, perché è una pietra miliare anche se volete del folk rock, del country, della musica americana in genere. Comunque i brani sono canzoni tradizionali scritte poi da Pete Seeger, o comunque rese famose da lui, e poi appunto Springsteen la rese a sua volta molto più famose, dato che Springsteen è sempre Springsteen. Non potrei, dopo Woody Guthrie e Pete Seeger, non fare veramente il trio se non citassi a questo punto Bob Dylan, che ci andiamo ovviamente a sentire. Magari, non lo so, abbassiamo un po' l'umore con Blowing in the Wind, però insomma va ascoltata.

sempre dall'album che abbiamo ascoltato prima, che compie quest'anno 20 anni, We Shall Overcome the Seeger Session di Bruce Springsteen, da cui ascolteremo ancora qualche brano in seguito. Questa era appunto Oh Mary, Don't You Weep, brani di Pete Seeger o comunque canzoni tradizionali della musica americana, folk soprattutto, rese famose da lui stesso. Ma tutto questo mi ha fatto venire anche voglia di andare un po' alla ricerca delle radici. Io tra l'altro nel 2013, se non sbaglio, ma mi potrei sbagliare, comunque intorno a quegli anni là, 2012, 2013, 2014, ho compiuto un viaggio nell'America tradizionale, perché sono partita in realtà da New Orleans, quindi Louisiana, e poi con la macchina abbiamo fatto Mississippi, Tennessee, alla fine dovevamo mancare arrivare a Chicago, secondo me, ma non era previsto nell'itinerario. Comunque secondo me si sposava benissimo, comunque è stato già molto interessante di per sé così. L'avete già ascoltato qui a Rock Trotter, se siete miei fan da lungo tempo. Comunque questo viaggio è stato veramente una cosa eccezionale, perché nel Mississippi poi abbiamo fatto anche da fotografi a un festival musicale lì a Clarksdale, abbiamo visitato vari posti, abbiamo visto proprio l'America tradizionale, siamo andati poi ci siamo spostati a Memphis, abbiamo visto ovviamente la casa di Elvis, Graceland, e poi la Sun Records, Nashville, ho comprato ovviamente gli stivali, anche se magari non saranno quelli originali, ma a Nashville si respira veramente un clima pazzesco. Comunque ho fatto tutto questo viaggio e quindi qualcosina mi ricordo ancora, ovviamente. Tutto questo weekend, diciamo, mi ha fatto venire voglia anche di andare a scoprire un po' queste canzoni, da dove vengono, canzoni di strade, poi che parlano di strade, di lavoro, di immigrazione, di anche di povertà, ma di libertà, poi di ingiustizie e di persone comuni. Vi ricorda qualcosa magari? A me ricorda un po' il punk, sinceramente. Vabbè, da qualche parte ovviamente verranno queste tematiche. Ci andiamo a sentire adesso, proprio per andare, dicevo, come si suol dire, alle origini, Led Belly con Midnight Special qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta.

Beh, anche se questa non è la registrazione perfetta, ovviamente stiamo parlando di una canzone, insomma, vecchissima. Comunque l'importante è cosa narra questa canzone, cosa incarna anche Robert Johnson, perché la leggenda poi è quella del crocevia, il crossroads, che narra che Robert Johnson poi abbia venduto la sua anima al diavolo in cambio poi di un talento straordinario e ineguagliabile con la chitarra. E poi da lì che viene tutto il blues, tutto quello che segue, quindi il folk, il country, il rockabilly, insomma il rock, il punk anche ci metto dentro, e tutti i generi musicali possibili e immaginabili. La musica buona, quella buona veramente. Comunque adesso magari ci andiamo a sentire qualcos'altro dall'album di Springsteen, di cui ricorrono i 20 anni. Quest'anno è anche i Glory Days poi di Rimini, a cui sono stata, hanno voluto diciamo ricordare anche questo album. Io è la seconda volta tra l'altro che vado ai Glory Days, di solito anzi facciamo l'intervista con l'organizzatore, quest'anno l'abbiamo mancata, ma ecco, è sempre un piacere, e ogni anno, ogni edizione c'è un album di Springsteen che ricordano piacevolmente, anche perché sono abbastanza, sarebbe... Poi tra l'altro Springsteen riprende un po' anche tutta la tradizione americana, quindi sarebbe proprio da andare a studiare bene, proprio per avere una cognizione di causa. Comunque ci andiamo a sentire di nuovo Springsteen, anche perché è arrivata la fine dell'ora, anche se non vuol dire niente per noi perché faremo insieme per un'altra ora, sempre dall'album We Shall Overcome The Seeger Session. Questa è John Henry. Thank you.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: L'artista, la viserca, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Abbiamo ascoltato di nuovo Woody Guthrie, questa volta che cantava I ain't got no home in this world anymore. Woody Guthrie è stato uno dei, diciamo, degli ispiratori di Springsteen, è stato anche una delle figure un po' più fondamentali del folk americano, anche perché incarnava proprio l'idea del viaggio comunque attraverso l'America raccontata dalla musica, in questo caso, nel caso della mia puntata. Ovviamente lui era dell'Oklahoma e attraversa proprio l'America nelle sue canzoni, attraverso il Dust Bowl, per esempio. Negli anni 30 ci fu una grande siccità, un'erosione del terreno, delle gigantesche tempeste di polvere che devastano poi la Great Plains, e migliaia di famiglie poi lasciarono l'Oklahoma, il Texas e i territori, e si dirigono soprattutto verso la California in cerca di lavoro. E Guthrie compie lo stesso viaggio verso ovest, e nel 1938 gira anche tra i lavoratori che sono i migranti della California. E da quell'esperienza nascono poi canzoni che raccontano la distanza tra il mito della California come terra promessa e le condizioni reali dei migranti. Ecco di cosa parla questa canzone che abbiamo appena ascoltato. C'è anche un collegamento, tra l'altro, abbastanza importante con Steinbeck. Infatti nel 1940 Guthrie poi pubblicò Dust Bowl Ballads, che contiene anche Tom Joad, che è proprio ispirata al protagonista di The Graves of Rat, e tra l'altro questa è una delle canzoni carine di Springsteen, che scriverà poi The Ghost of Tom Joad.

Land is your land non è la canzoncina patriottica che sembra, ma insomma This Land is Your Land che abbiamo ascoltato prima, dopo essersi infatti irritato ascoltando continuamente God Bless America di Irving Berlin, secondo la Library of Congress Guthrie sentiva che quella rappresentazione ottimistica dell'America ignorava le enormi disuguaglianze che lui aveva visto direttamente attraversando proprio il paese. E la cosa molto interessante è che alcune strofe più critiche, spesso assenti dalle versioni più conosciute, fanno riferimento proprio alla proprietà privata, alla fame, alle persone in fila per ricevere dell'assistenza. Quindi la canzone è molto più ambigua e sociale di quanto suggerisca il suo successivo poi utilizzo, che è quasi utilizzata da Ino Nazionale Alternativa.

Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen, abbiamo fatto praticamente un salto perché Woody Guthrie con This Land Is Your Land poi aveva iniziato insomma a parlare di questa grande migrazione, ecco, se così la vogliamo anche chiamare, e c'è questo collegamento, come vi ho detto già prima, comunque con poi lo scrittore Steinbeck, e quindi abbiamo prima Woody Guthrie che ne parla di In This Land Is Your Land, poi appunto fino ad arrivare a Steinbeck, e poi infine appunto c'è Bruce Springsteen che ne parla. Nel romanzo infatti Tom esce di prigione, torna dalla sua famiglia in Oklahoma, mai Joad, come moltissime poi famiglie durante la Grande Depressione, il Dust Bowl, sono cacciati dalla loro terra e partono verso la California lungo la Route 66, convinti di trovare lavoro e una vita migliore. Incontreranno invece sfruttamento, povertà e condizioni durissime. E Tom progressivamente cambia. Da uomo che è concentrato soprattutto sulla propria sopravvivenza, diventa consapevole delle ingiustizie subite dai lavoratori e della necessità della solidarietà collettiva. Per questo è diventata una figura simbolica poi dell'America, degli esclusi, dei migranti e dei lavoratori. Quindi abbiamo appunto nel 1939 Steinbeck con The Grapes of Wrath, nel 1940 Woody Guthrie scrive la ballata Tom Joad che racconta la vicenda del romanzo, e nel 95 poi Bruce Springsteen pubblica The Ghost of Tom Joad, riprendendo Tom come simbolo contemporaneo degli emarginati e di chi vive ai margini.

Poi, allora, tornando indietro, perché praticamente prima abbiamo fatto una sorta di riassunto, quello che si deve fare alla fine lo faccio all'inizio, come sempre, io sono famosa per queste cose, quindi scusate la pronuncia, Guthrie arriva a New York nel 1940 e poi incontra Pete Seeger, e i due artisti condividono l'idea che il folk non sia semplicemente una musica tradizionale, ma può raccontare anche i lavoratori, le disuguaglianze, la guerra, i diritti e la vita quotidiana. Con gli Almanac Singers questa dimensione diventa ancora più collettiva. Successivamente Seeger sarà fondamentale anche con The Wavers, che contribuiscono a portare poi il folk a un pubblico molto più vasto. E magari ce l'andiamo ad ascoltare, che dite, come se aveste scelta, anche se vi ripeto magari il numero per interagire con il nostro WhatsApp, che è il 340 197 4468, se ci volete scrivere, insomma, anche per scegliere, per avere una parvenza di scelta sulle canzoni, appunto, perché siamo sempre in diretta, comunque io ve lo ripeto, in questo caso vabbè lo scelgo io perché siamo di fretta, perché sono le 19:17, però ecco, in tempo reale lo scelgo io, ci andiamo a sentire Wavers con Goodnight Irene.

Dicevo, Pete Seeger con The Wavers contribuì a diffondere il folk, diciamo, a un pubblico un po' più vasto. E adesso è arrivato il momento di sentirci quindi We Shall Overcome, che ci siamo sentiti prima nella versione direttamente di Pete Seeger. Non è una canzone di Pete Seeger, bensì lui ovviamente ha contribuito a diffonderla enormemente. Vi ricorderete la versione ovviamente di Joan Baez, magari, di We Shall Overcome. Adesso ce l'andiamo a sentire nella versione di Bruce Springsteen, sempre dall'album che ci stiamo ascoltando, The Seeger Sessions, quindi, che compie, ripeto, 20 anni.

Abbiamo ascoltato Bruce Springsteen nella sua versione di We Shall Overcome, inno pacifista, inno per i diritti civili, che è diventato famoso, appunto, diventato famoso secondo me grazie anche

folk tradizionale, ci fu il periodo di folk revival negli anni 50 precisamente, ecco, perché ci fu un pre-Dylan e un post-Dylan. Di pre-Dylan parliamo del cantautore, magari che non conoscete, Dave Van Ronk. Precisamente è stato colui che ha arrangiato la versione che sentiamo adesso di The Rise of the Rising, The House of the Rising Sun, scusate. E, intimo amico, tra l'altro, di Bob Dylan, è stato una figura di rilievo nel panorama della musica folk. Comunque, dicevo, ci spostiamo di geografia perché ci spostiamo a New York finalmente, vabbè, ma già con Bruce Springsteen ovviamente siamo già nello stato di New York. Comunque, col nostro filone della musica, ecco, folk tradizionale americana, visto che è così, adesso siamo nel Greenwich Village, quindi New York. Ho fatto anche un viaggio anche nel Greenwich Village. Vabbè, adesso ci andiamo a sentire ovviamente per quanto riguarda il periodo folk americano prima di Dylan, Dave Van Ronk. Questa è Hang Me, o Hang Me.

Ecco, dei Van Ronk con Hang Me o Hang Me, ed è arrivato il momento di riparlare, visto che prima vi ho fatto un'anticipazione di Bob Dylan, finalmente è arrivato. E tra l'altro l'ultima, come si può dire, testimonianza di Bob Dylan è il film che è uscito nel 2025 a Complete Unknown, questo biopic.

0: Remake diretto da James Mangold, in cui Timothy Chalamet interpreta un 19enne Bob Dylan che arriva a New York nel 1961, e poi la storia, il film segue la sua, diciamo, ascesa nella scena folk del Greenwich Village e poi la celebre svolta elettrica al Newport Folk Festival del 1965. Poi nel film ci sono anche Edward Norton, che interpreta Pete Seeger, Elle Fanning, e poi anche Monica Barbaro nei panni di Joan Baez, con cui Bob Dylan ha avuto anche una relazione. Ma soprattutto è interessante vedere una scena del film in cui Bob Dylan va a trovare Woody Guthrie, che ormai è diciamo ricoverato in ospedale, non si può muovere da lì, è gravemente malato, e Woody Guthrie è stato veramente uno dei suoi riferimenti, non solo suo ovviamente, riferimenti fondamentali, e gli canta questa canzone da cui Woody Guthrie forse capisce che c'è qualcosa di grande che sta arrivando. Questa è Song to Woody, Bob Dylan.
1: I'm out here a thousand miles from my

0: E questa canzone, The Times They Are Changing, di Bob Dylan, racconta come stanno avvenendo i cambiamenti sociali e politici, e anche per lui ci saranno poi cambiamenti, perché il 25 luglio 1965 sale sul palco del Newport Folk Festival con una band elettrica, e da qui l'episodio è passato alla storia come Dylan Goes Electric, un brano storico, diciamo, per simboleggiare questo cambiamento. È Like a Rolling Stone del 1965, un grande simbolo della trasformazione e della svolta elettrica, e da qui anche il folk può, diciamo, convivere, coincidere anche con il rock.
1: And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling.
0: A quel punto comincia ad aprirsi, anche perché le critiche all'epoca si fecero sentire, eh? Cioè non è che è avvenuto il passaggio di Dylan all'elettrico così, no, ci sono state numerose critiche. Comunque stiamo parlando di band che sono passate alla storia, anche loro, come i Byrds, Simon Garfunkel, Crosby, Stills e Nash, tutta una generazione per cui la scrittura folk ha potuto convivere con il rock. Sì, abbiamo tempo di andarci a sentire qualche cosina. Arrivano i Byrds con Mr. Tambourine Man.

erano i Birds con Mr. Tambourine Man. Da tanto tempo che non ascoltavo i Birds, quasi emozionante sentirli. Devo riprendere un po' a passare queste sonorità, veramente, anche se in realtà poi, come sapete, è la mancanza che fa acquistare valore alle cose. Quindi dopo i Birds e gli altri artisti che abbiamo citato, ma anche tanti altri, a metà anni 60 il folk ha quindi ormai incontrato il rock, e la scrittura e la narrazione della tradizione folk non spariscono, ma entrano semplicemente nella musica rock. Quindi facciamo questo salto in avanti, perché vogliamo passare a Springsteen, che è stato un po' il l'artista da cui sono partita oggi, ma anche il punto d'arrivo della nostra puntata di oggi. Possiamo insomma vederlo come storyteller in album come The River, che vi consiglio assolutamente di andarlo ad ascoltare. Console sul lavoro, difficoltà economiche, famiglie, sogni anche ridimensionati, e poi queste Seeger Sessions che assolutamente sono da andare, questo album è assolutamente da andare a sentire, anche se oggi abbiamo avuto un ascolto insomma primario. Quindi passiamo da Dylan ai Birds, alla nascita del folk rock, e quindi Springsteen Storyteller che torna nel 2006 con alle radici del folk con queste Seeger Session. Quindi noi ci salutiamo, anche perché dura un pochetto, con un'ultima canzone di Springsteen, che è Land of Open Dreams. Questa canzone è un'altra, diciamo, riprende immagini profondamente legate alla tradizione americana, come il treno, il viaggio, la ricerca di una terra promessa, gli ultimi e anche gli esclusi. Dopo una puntata partita comunque da Woody Guthrie, è arrivata a Springsteen, anzi partita da Springsteen e tornata a Springsteen, questa è proprio la sensazione che il nostro viaggio continua, ma continuerà, perché nella prossima puntata io spero di mandarvi anche l'intervista realizzata in occasione dei Glory Days, che non vi svelo ancora, e parleremo di Johnny Cash, parleremo dei legami col punk, quindi Social Distortion, i rockabilly e rock, la nascita del rock, rock and roll. Abbiamo solo iniziato con un accenno proprio al blues e abbiamo continuato con la musica folk durante le nostre due ore circa di puntata. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati e state all'ascolto. Se siete stati all'ascolto, vi ricordo che c'è il podcast di questa trasmissione, che troverete sul sito di www.radiocittaperta.it, e se no la replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre di Rock Trotter. Trovate sui social Rock Trotter, Instagram, Facebook, Radio Città Aperta, e mi trovate anche su Spotify come Eleonora Tagliafico. Detto questo, dopo di me mi rimbarza con Katzenjammer e le sue notizie, la sua puntata dedicata a spazio, scienza, tecnologia e anche musica. Ci lasciamo quindi con Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me. Gianluca Polverari, puntata numero 167, come disco novità. Oggi avremo il ritorno degli Arab Strap e il loro Half Told Tales, e come disco del passato una bella chicca dell'underground musicale italiano 1990, l'album tra New Wave e suggestioni mistico-percussive ed etniche dei Novalia, Sabir, ma di questo titolo ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sul ritorno del duo di Falkirk, Aidan Moffat e Malcolm Middleton. I due si rimettono insieme con questa line-up, allargata poi anche ad altri musicisti, per sfornare questo nono album. Gli Arab Strap sono vivi dalla metà degli anni 90, fecero degli ottimi lavori dalle atmosfere molto più rarefatte, su cui poi c'è era lo spoken word di Aidan Moffat. Poi si sono fermati, si sono sciolti, salvo tornare nel 2016, ed ecco qui dopo la reunion il terzo album, che ha delle novità insomma importanti, perché il suono in alcuni brani diviene decisamente più robusto, con delle chitarre molto più affilate e distorte. Non mancano però anche elementi un pochino più elettronici, danzabili, quasi synth pop. E poi però le tematiche di Aidan Moffat sono sempre toste, drammi personali, preoccupazioni personali anche per la propria prole, per quello che sarà il futuro dei propri figli, visto insomma quello che è l'attualità tra destre che avanzano, tecnologia invadente, un senso di spaesamento forte al quale magari chi è più grande d'età non è ancora abituato e si fa molte domande anche sul futuro della propria prole. E questo quindi viene commentato a livello sonoro con delle atmosfere decisamente più dure, ma non si perde assolutamente il lato per cui conosciamo gli Arab Strap, quella tensione costante che anche in questo lavoro si fa ben ascoltare. Half Told Tales come disco novità all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta.

never sent a bladder love letter.

E abbiamo ascoltato il nuovo nono album degli Arab Strap, Half Told Tales, uscito in questo 2026 per il duo scozzese. Siete all'ascolto di 33x2, questa trasmissione che vi fa gustare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, e in questa puntata numero 167, come disco del passato, andiamo a gustare veramente una gemma dell'underground musicale italiano. Era il 1990 quando usciva Sabir de Novalia, formazione di Rieti che per un certo periodo aveva vissuto anche a Firenze, in quella Firenze New Wave dell'Itfiba, Diaframma, Moda, Neon e via dicendo. Fecero un primo EP per la Urgent Label intitolato Corteo. Ebbero la loro line-up alle tastiere per un certo periodo Federico Festuccia, che era stato una delle menti dei grandissimi Engel der Vernichtung, altra formazione di Rieti, e poi nel 90 se ne escono con questo primo album dal titolo Sabir per la Materiali Sonori, un disco splendido dove la natura new wave è scarnificata, minimale, affiancata da un suono mistico, possiamo dire di derivazione etnica, ma ripeto, dalle atmosfere così molto meditative, percussive, ipnotiche, con dei suoni veramente molto ben realizzati e pensati. Disco di non facile nemmeno fruibilità per un progetto guidato da Raffaello Simeoni e Stefano Saletti, che poi nel corso del tempo porteranno avanti sia con la sigla Novalia che in chiave personale dei progetti sempre più legati alla ricerca per quel che riguarda la musica world, la musica etnica e la musica folk. In questo lavoro del 1990, ecco, la commistione è ancora proprio con le vecchie passioni dark wave, e devo dire che è un capitolo che per certi ex è proprio l'epitaffio del movimento new wave italiano, non dico una pietra tombale, ma un giusto epilogo che porta a un ulteriore prologo. E allora andiamoci a gustare questo splendido lavoro, che forse nemmeno è stato mai troppo decantato per quel che riguarda i Novalia, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, eccoci qui, ben ritrovati, ben ritrovate. È martedì 22 settembre 2026, per chi ascolta la diretta sarà venerdì 25, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 qui su radiocittaperta.it con la trasmissione La Bottega del Forno. Apriamo bottega come sempre alle ore 14, due ore da trascorrere insieme con appunto lo scopo di parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa. Stiamo disaminando il 1976, soprattutto in ambito cinematografico e musicale. A proposito di musica, la sigla che contraddistingue questa trasmissione, che è quella che poi cambia ogni anno a seconda dell'anno che andiamo ad esaminare, Isn't She Lovely, dall'album Songs in the Key of Life, che sta proprio per compiere esattamente 50 anni, perché era la fine di settembre del 76 quando Stevie Wonder pubblicava questo capolavoro. E proprio per celebrare degnamente l'importanza di questo anniversario, vi annuncio già che la prossima settimana ci sarà uno special dedicato totalmente a Songs in the Key of Life. Ne parleremo in maniera approfondita, ne ascolteremo le canzoni sia nelle interpretazioni originali che nelle numerose riletture di grandi artisti. Ciò non toglie che si partirà, così come oggi, sempre con la rubrica Visti in prima visione, che si occupa appunto del cinema del 1976. Quindi a breve ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Prima però voglio ricordarvi che abbiamo un numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram, ed è il 340-197-4468. Quindi colleghiamoci senza dubbio con Marcello Gerardi, che ci parlerà di un film giapponese di cui vi annuncio per il momento solo il commento sonoro, composto da Minoru Miki. Il brano si intitola Sonnet.

0: Le musiche di Minoru Miki sono certamente ispirate alla tradizione della musica folclorica giapponese, perché, come dicevamo, giapponese è il film di cui ci occupiamo oggi e del quale ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con piacere riaccogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Marcello.
1: Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
0: Buongiorno a te. Allora, di che cosa parliamo oggi?
1: Parliamo di un film epocale a suo modo, che fece scalpore quando uscì in tutto il mondo, insomma. Praticamente L'impero dei sensi di Nagisa Oshima. È un film limite, un film estremamente raffinato, estremamente provocatorio sotto certi profili. E teniamo presente che Oshima è uno dei registi che dopo Kurosawa così invasero la scena giapponese e che riusciva in qualche modo a essere comprensibile anche agli stilemi cinematografici occidentali, o comunque si metteva nel rapporto, insomma, con questo tipo di cultura, e in qualche modo facilitava la comprensione di culture, anche se questo film è profondamente giapponese, nonostante che sia un film, si può dire, prodotto in Francia, perché si rivolsero proprio alla Francia, al produttore Dumont, che disse va bene, facciamo questo film, e il film fu praticamente diciamo ricostruito, rimontato in Francia, per poi essere diciamo trasmesso al Festival di Cannes, dove dovettero addirittura aumentare le proiezioni perché c'era una richiesta assoluta di spettatori appunto a Cannes, che insomma praticamente dovessero mettere anziché 5 proiezioni al giorno, 12 proiezioni al giorno. Di che si parla? Si parla di un caso di cronaca rielaborato da Oshima del 36, che scosse emotivamente tutto il Giappone. È il caso di due amanti, diciamo di due persone, uno era che gestiva con la moglie una pensione piuttosto equivoca e una cameriera che intrattiene con quest'uomo, intraprende una relazione sessuale profonda.
0: Lei è una ex prostituta.
1: Infatti ci sono degli accenni, insomma, anche a questa sua attività e anche dei momenti, insomma, se si intrattiene quasi più per pietà con un vecchio barbone, insomma, e comunque sia la storia sua è quella di una prostituta, tant'è vero che anzi continua pure a farlo, perché durante questa relazione, per avere danaro, si concede a un anziano professore a Kyoto. In ogni caso nasce questa passione che diventa subito una passione sfrenata, profonda.
0: Va detto innanzitutto che il padrone di casa, comunque il tenutario di questa locanda, già di suo la mattina, anche se con una ritualità
1: una
0: po' stanca.
1: Sì, che aveva quasi una ritualità sessuale con la moglie, che la mattina appunto quando si svegliava, diciamo, compiva alla vestizione, insomma, dei rituali erotici complessi che per esempio questa ex prostituta Sada guarda con estrema curiosità e capisce quindi che quest'uomo era portato in qualche modo alla sessualità, era portato insomma alla sperimentazione, alla trasgressione. Ovviamente quando si intraprende questa relazione profonda i due tendono a isolarsi, ma in realtà stanno continuamente, diciamo, osservati o da geishe o da domestiche, insomma.
0: E poi insomma anche le stesse pareti della casa, essendo di carta di riso, insomma, non è che
1: non è che sì, infatti. E la moglie stessa che si accorge di questa relazione, Toku, e fa anche, diciamo compie anche delle fantasie omicide. A un certo punto prende pure un coltello, poi lo ripone. Insomma, nonostante tutto, nonostante diciamo questa sfrenata relazione sempre più profonda, sempre più impegnativa sessualmente, devo dire stilizzata, cioè praticamente Oshima fu accusato in Giappone di oscenità. Lui si difese con molto ordine davanti ai giudici dicendo: guardate bene il mio film non è un film pornografico, perché non stimola particolari sensazioni erotiche, è quasi documentario, è la rappresentazione di una passione sfrenata però in effetti vedendo questo film, insomma, non, diciamo che il senso di morte, il senso di della trasgressione estrema, insomma, prevale su qualunque altra sensazione. E tra l'altro c'è una magnifica proprio stilizzazione, insomma, l'ispira pittori giapponesi come Tamaro. Insomma, è un film di alto livello visivo, insomma, come era capace di fare Ushima, insomma, era un grande regista che veniva dal 68, che aveva fatto Notte e nebbia del Giappone nel 63, in cui preconizzava quella che sarebbe stata la rivolta studentesca del 68, lui stesso era stato un militante politico. Con questo film si richiude interamente nel privato, quasi con una forma di ribellione proprio anche a quello che era la società giapponese e soprattutto alla società giapponese del periodo in cui si svolge il film, che era il 36, che già aveva fermenti fascistoidi, tant'è vero che c'è un momento del film in cui appunto il protagonista Kichizo, insomma, il protagonista attraversa una strada per recarsi dall'amante e si vede una colonna di militari, insomma, che camminano, presumibilmente, insomma, Ushima si riferisce a un tentativo di colpo di stato che ci fu, la presa del potere da parte anche di una casta militare, insomma, dell'epoca.
0: Comunque, anche se però va detto che non è che sia molto evidente.
1: No, lui scelse proprio di fare un film estremamente privato, quasi come una forma di ribellione, proprio in così descrivendo questa relazione sessuale sempre più intensa, sempre più profonda, che arriva poi lentamente ad atti di violenza, di sadomasochismo, arriva a una condivisione proprio del cibo, che per esempio un uovo viene per esempio inserito nella vagina della donna e poi viene mangiato appunto dal suo amante. Insomma, c'è tutta una serie di coinvolgimenti erotici sempre più profondi, sempre più come se i due amanti cercassero una fusione ideale, quindi non si può neanche descrivere, né Ushima vuole descriverla solo come una perversione, no? Ma come una specie di amor fu, insomma, come il frutto di amor fu. Effettivamente, quando poi l'esito tragico si compie, perché l'uomo stesso, prima cominciano tecniche di strangolamento, perché secondo certe fonti, diciamo, lo strangolamento aiuterebbe la funzione orgasmica, e quando cominciano queste pratiche di strangolamento è a un certo punto l'uomo che gli chiede di andare fino in fondo e appunto Sada compie quest'atto rituale, l'uccisione per strangolamento dell'uomo e addirittura la rescissione del pene, che si porta via. Poi c'è una sequenza onirica bellissima in cui lei si trova in una specie di grande giardino di pietra, insomma, dove sogna una bambina, insomma, ci sono anche elementi onirici, e poi viene in realtà arrestata dopo pochi giorni, dopo 4 giorni che vagava nella vita reale, viene arrestata col pene in mano, praticamente, che lei si portava, e viene condannata a 6 anni di prigione, perché comunque tutto il Giappone vede, più che l'atto di violenza estremo, di perversione, vede in certo senso quasi con pietà, no? Da una parte chiaramente parliamo di una patologia sessuale gravissima, dall'altra un atto di amore estremo, cioè questa donna ha pensato di unirsi fisicamente e spiritualmente al proprio uomo, mantenendo addirittura il possesso del suo bene. Insomma.
0: Non escluderei neanche, diciamo, anche delle motivazioni o comunque delle ossessioni di gelosia da parte di lei, insomma.
1: Anche perché c'è anche questo aspetto, perché comunque il rapporto con la moglie non viene interrotto, no? Nonostante che lei più volte l'avesse richiesto, avesse quasi intimato, minacciando appunto di tagliare il pene, Kijitsu continuava ad avere rapporti sessuali con la moglie, sia pure non spessissimo, e con grande disappunto di Sada, che voleva che l'uomo fosse tutto per lui, per lei. Comunque, quello che conta, diciamo, di questo film, a parte la magnifica stilizzazione, insomma, l'interpretazione realistica dei personaggi, l'altro Shima li ricercò in tutto il Giappone per mesi, insomma, fece 500 provini, una cosa del genere. E bisogna ricordare due cose che sono importanti. Innanzitutto che il produttore di questo film in Giappone era Koji Wakamatsu. Chi ha visto qualche volta, non so, le trasmissioni di Enrico Ghezzi su Rai 3, fuori orario, conoscerà probabilmente questo regista grandioso del cinema giapponese underground, che faceva film già negli anni 60 estremamente trasgressivi, film che o parlavano della Yakuza o parlavano dei giovani e della loro inquietudine sessuale. E comunque, insomma, un uomo che era amico di Oshima e che comunque un grande maestro di cinema dimenticato, insomma, girano poche cose in Italia, alcuni DVD si possono rintracciare più.
0: Tra l'altro con tematiche usate molto affini a quelle di questo film, perché spesso il sesso è protagonista, sì, nei film di Wakamatsu.
1: Esattamente, la protagonista fu scelta proprio da Wakamatsu. E io invito a ricercarli non solo i film di Oshima ma anche quelli di Wakamatsu, perché sono veramente interessanti, dei polizieschi, dei noir, dei film esistenziali sulla gioventù, sono veramente di grande suggestione, insomma, ecco, per capire il cinema giapponese, che a noi arrivava solo Kurosawa, che era un grandissimo regista però comprensibile in Occidente, no? Questi film sono molto più giapponesi. Per quello che riguarda il film di cui parliamo, L'Impero dei Sensi, fu mutilato in Italia e per fortunatamente il DVD restituisce 15 minuti addirittura di scene tagliate. Non si chiama Ecco l'Impero dei Sensi, che insomma così in maniera ridicola pensarono di in qualche modo ammorbidire la tematica aggiungendo questo Ecco, la presentazione delle sale. E il film perdeva tantissimo dal punto di vista sia delle immagini che del contenuto, perché c'erano delle cose che poi, delle simbologie che non venivano chiarite. E ovviamente un film sul sadomasochismo, perché c'è pure il sadomasochismo giapponese visto alla luce del francese Bataille, no? Del grande teorico dell'erotismo come trasgressione, insomma, e quindi è un film che ha i suoi quarti di nobiltà, diciamo, quindi va insomma, Oshima era anche un cultore della cultura occidentale, era uno che, diciamo, era davvero un uomo di frontiera, però ha inteso dire: badate, io questo film lo faccio con capitali francesi, ma è un film profondamente giapponese.
0: Anche perché poi alla fin fine era una specie di cortina fumogena per far sì che la censura giapponese e soprattutto le autorità giapponesi non potessero più di tanto mettergli il bastone tra
1: allora,
0: le ruote.
1: Lui fu assolto.
0: Intendo dire, a livello di produzione, se fosse stato esplicitamente prodotto da capitali giapponesi.
1: Ah, sì, certo, no, non sarebbe stato possibile.
0: Quindi questa era un po' anche la maniera per, sì, diciamo, aggirare
1: per
0: lo Stato.
1: Sì, per aggirare.
0: Perché praticamente, se ho capito bene,
1: sì,
0: era come se fosse territorio straniero il set.
1: Sì, anche perché esiste, cioè praticamente il film uscì incensurato in Giappone più o meno, ma uscì con tutte le nuvolette sugli organi genitali, quindi i rapporti sessuali furono tutti quanti sfumati.
0: Ecco, va detto che qui insomma non c'è nulla di fittizio, nel senso che effettivamente le penetrazioni e tutto quello che riguarda
1: furono reali.
0: Tutti diciamo i coiti sono effettivamente filmati mentre avvenivano.
1: Sì, infatti è uno di quei film realistici in cui effettivamente la penetrazione avviene. Ce ne sono altri, diciamo, nella storia. Poi questo è uno di quei film in cui furono davvero, cioè, diciamo, gli attori facevano l'amore davvero sul set. Ora, è un film, ripeto, che va visto su vari piani, insomma, innanzitutto per un occidentale chiaramente non è di facilissima così comprensione, perché c'è sì, Bataille sicuramente, c'è questo senso dell'eros, della morte, perché alla fine si parla di questo, l'atmosfera mortuaria c'è fin dall'inizio del film, insomma, c'è niente da fare. Però c'è tutta questa ritualità, questa cerimonia, c'è il teatro kabuki, per esempio spesso ci sono maschere bianche, no? E per esempio c'è un'anziana geisha che Sada diciamo vuole che Kichizo incontri sessualmente, no? Una persona più di là che di qua, infatti dal rapporto rimane stremata, sembra quasi morta, no? Che ha una maschera bianca sul viso. E quando i due tentano poi un matrimonio, ovviamente impossibile perché lui era già sposato e non era divorziato, quindi tentano un matrimonio, diciamo così, fittizio con alcuni amici e geish, insomma, in un albergo, e questo matrimonio avviene con tutti i protagonisti che sono vestiti di bianco e con maschere bianche, che è un omaggio appunto al teatro Kabuki, che era tra l'altro uno dei teatri che nasceva nel 700-800 con toni molto violenti e grandguignoleschi, diciamo, insomma. Quindi è tutta una tematica, è un film intriso di cultura giapponese, è un film, diciamo, che richiede una lettura attenta, però vale la pena perché Oshima, che già ci aveva regalato La cerimonia, no? Bellissimo film, 2 anni precedenti, questo, diciamo, mi pare che era, no, addirittura 4 anni prima, mi pare che era del 72, in cui si trattava in una nobile famiglia il tema dell'incesto, quindi il tema tabù dell'incesto, e in questo film si tratta proprio della sessualità vista da una parte come una sfida alla società, al perbenismo dell'epoca, quasi sovversiva, no? Cioè sicuramente Oshima vuole stare proprio fuori dalle regole, il sesso come trasgressione estrema, come liberazione e anche come così prezzo da pagare per raggiungere, diciamo, l'assoluto in certo senso. È chiaro che, visto dal punto di vista così analitico, quello che potrebbe dire uno psicanalista, è un film su una perversione sessuale.
0: Hai citato La cerimonia, è un film tra quelli di cui ci siamo occupati parecchio tempo fa, parliamo del 2021, perché vi ricordiamo che questa rubrica Visti in prima visione segue la formula della trasmissione, ossia produzioni artistiche di 50 anni fa, e ogni puntata genera un suo podcast che voi potete andare a recuperare dalla homepage di Radio Città Aperta, e quindi per esempio andare a verificare l'analisi fatta da Marcello a suo tempo riguardo quest'altro film di Oshima. Tanto per ricordarvi appunto che la fruizione delle nostre puntate vi può portare anche a ritroso a recuperare puntate precedenti.
1: Assolutamente, sì, certo.
0: Tu ovviamente parlavi del film molto giapponese, tra l'altro io cerco un pochettino di fare anche l'avvocato del diavolo, cioè tirar fuori anche degli aspetti più grossolani della visione di questo film. Cioè, intanto cominciamo a ricordare che quando uscì questo film anche l'idea stessa del Giappone rispetto a quella che abbiamo oggi, in cui ormai le informazioni circolano così velocemente che, insomma, il Giappone non è misterioso come lo poteva essere all'epoca, non è una, per noi occidentali, una terra,
1: non, più, certo.
0: Non è più così, e poi io non trascurerei neanche questa parte strettamente erotica, se non in certi momenti quasi hardcore, del film, perché indubbiamente era un'ottima, come dire, opportunità anche di, diciamo, di fruire di scene di nudo spinto, comunque descritte in maniera assolutamente lirica, artistica e poetica. Quindi, insomma,
1: sì, anche se per la verità un paio d'anni prima c'era stato un film molto più mediocre, per carità, assolutamente non considerabile, insomma, però un soft, diciamo, porno si chiamerebbe, che era stato Emmanuel, no? Che aveva liberalizzato molto il mercato.
0: Sì, sì, di, però di, ecco, di film, arrivare, insomma, a questo livello di, come dire,
1: era di, molto più di, estremo, certo.
0: Anche di esplicitare l'atto sessuale.
1: Sì, sì.
0: Insomma,
1: era una novità sicuramente.
0: E poi io sottolineerei un altro fatto che sicuramente avresti tirato fuori tu, Marcello, cioè il fatto che In realtà, tranne due o tre riferimenti esplicitamente temporali, si vedono delle ciminiere, si vede il treno, eccetera, eccetera. Il ritratto del Giappone, per buona parte del film, potrebbe essere quello di un Giappone anche di secoli precedenti. Quindi
1: sì, è indeterminato. A un certo punto si capisce che siamo nel nostro secolo, insomma, nel secolo scorso, perché lui riceve una telefonata, ecco.
0: Sì, oppure perché magari si vede che fuma una sigaretta.
1: Oppure si fuma una sigaretta, quindi siamo nel Novecento, però sì, abbastanza imprecisato. È volutamente un film che vuole essere quasi fuori dal tempo, no? Oshima non ha contestualizzato storicamente il film, ripeto, c'è solo l'accenno di queste truppe che passano, ma proprio non gli interessa proprio, lo fece proprio come un atto di rivolta. Lui aveva fatto un sacco di film politici, era proprio, addirittura è stato un militante del movimento studentesco Oshima, e quindi aveva fatto tantissimi film, insomma, che si ispiravano comunque anche, insomma, alle ingiustizie sociali, come L'impiccagione, che per esempio era un film che era stato molto apprezzato dal produttore francese cui si rivolse per lui con i suoi collaboratori per avere l'ok per fare questo film. E fu proprio L'impiccagione che appunto quasi aprì la stalata a questo film di Oshima, insomma, ecco. Quindi precedenti, quindi era già conosciuto, sia pure da un'elite, se vogliamo, no? di persone molto colte di cinema, di produttori, di artisti, insomma, e così via, di registi, però un suo nome ce l'aveva, certo non era un Kurosawa, non era per esempio per esempio Kitano, pochi anni dopo, riuscirà con molta più facilità Takeshi Kitano, no, negli anni 90 ad arrivare al pubblico occidentale, come proprio per il motivo che hai detto te, perché il Giappone è molto meno misterioso, adesso è sicuramente molto più conosciuto, la globalizzazione appunto ci ha fatto conoscere, insomma, nei suoi lati negativi.
0: Anche la diffusione molto più capillare del trasporto aereo, quindi insomma è anche più
1: assolutamente
0: facile.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè
1: vabbè,
0: negli anni 70 andare in Giappone era veramente costosissimo.
1: Un'impresa, adesso è una cosa possibile. Mentre rimase in ombra, per esempio, Wakamatsu. Cioè, Wakamatsu appunto è proprio per i circuiti del sé, è proprio solamente per benemerito Enrico Ghezzi che la ce l'ha fatto scoprire su Rai 3, perché insomma arrivava Kurosawa, altro con film grandiosi, per carità, non voglio discutere la grandezza di Kurosawa, arrivavano anche dei film negli anni 60 che è capitato di vedere, sembra La donna di sabbia di altri autori, Kuroneko, che comunque storie molto spesso di fantasmi giapponesi, che erano dei capolavori, molto spesso in bianco e nero, ed era un cinema che incuteva timore e rispetto, perché si vedeva proprio un altro mondo, un altro modo di vedere la vita, e sicuramente comunque una grande fascinazione visiva, persino nelle opere in bianco e nero. Quindi voglio dire, il cinema giapponese è come dire un mare.
0: Certo,
1: un
0: certo
1: mondo proprio da scoprire.
0: Adesso voglio, come dire, lanciare un sasso nello stagno e provocare probabilmente un piccolo tsunami, visto che parliamo di Oriente, ossia la produzione francese e anche alcune tematiche che li accomunano mi portano ad avvicinare questo film ad un film di parecchio successivo di un regista italiano che però con la Francia ha avuto sempre molto a che fare, che è La carne di Marco Ferreri, che in qualche modo ripercorre alcune tematiche di questo film, cioè la coppia che si rinchiude fino praticamente.
1: Sì, e tra l'altro con questa forza, però
0: cioè, no, per carità di Dio, è diciamo un film sicuramente tra i minori di quelli di Marco Ferreri, però in comune con Marco Ferreri anche qui c'è un'evirazione anche che vi ricordiamo aver affrontato quando abbiamo parlato recentemente dell'ultima donna. Quindi la cosa strana è che due mondi molto distanti tra loro, quindi diciamo il cinema più strettamente europeo di Marco Ferreri, trova dei punti di contatto.
1: Ma perché nella sostanza l'atto sessuale come ricerca della morte, Eros e Thanatos di Bataille ha molto influenzato il cinema, e L'Autre Monde, insomma, praticamente questi, il Marchese de Sade, no? cioè certo, quanto sì. cinema c'è influenzato dal Marchese de Sade, anche nei modi più deteriori, no?
0: Sì, anche film commercialmente sì. molto diffusi e di scarsa e discutibile riuscita, come per esempio Attrazione Fatale, non so se ti ricorderai,
1: sì,
0: molto
1: certo,
0: bacchettone,
1: certo.
0: Molto statunitense.
1: Assolutamente sì, però voglio dire, l'influenza sul mondo della cultura cinematografica di questi film, anche nel cinema di serie B, insomma, di questi autori, è profonda, insomma, non è solo in Giappone. In Giappone Oshima ci tenne a dire: sì, tengo presente Battaglia, ma ricordate che questo è stato masochismo giapponese, è effettivamente una cultura erotica che viene dal Giappone, le tematiche, le modalità, il tipo di intensità, cioè a un certo punto per esempio ci sono immagini che si potrebbero definire addirittura gotiche, no? Per esempio quando poco prima della morte Kichizo dice che durante l'amplesso e il tentativo di strangolamento lui si era visto all'interno della vagina della sua compagna, dove vedeva un mare di sangue,
0: attorniato dal sangue, certo.
1: Sì, attorniato dal sangue, che poi diventavano tipo forse tinsetti rossi, insomma immagini estremamente affascinanti, estremamente gotiche,
0: ma
1: no?
0: Anche respingenti, nel senso che era qualcosa che lo portavano all'orrore, a lui, no?
1: Sì, esatto, anche respingenti, perché lui era affascinato da questa donna fino a chiederle di morire, ma anche terrorizzato, tant'è vero che lei più volte, lo dico, ha paura, specie quando brandiva un coltello, no? E quindi è un film veramente estremo, no? Sì, sicuramente un film estremo. Non a caso, sotto certi profili, ma ovviamente la tematica non c'entra nulla, però se parliamo di sadomasochismo c'è sempre un nesso, fu assimilato al Salò di Pasolini, no? Con tutt'altre ovviamente tematiche, con tutt'altre sensibilità, no?
0: E anche, però, diciamo, anche valutazioni di carattere sociopolitico, no?
1: Esatto.
0: Diverse.
1: E valutazioni di carattere sociopolitico assolutamente diverse. Qui è una libera scelta di due amanti che si fondono nella morte praticamente, insomma, e dove Oshima sembra dirci Sada si salva perché alla fine per un semplice motivo, perché possa continuare una vita in cui ricerca il piacere.
0: A questo punto, Marcello, l'anima, come dire, black che mi pervade, visto che il giovedì mi occupo di musica nera, mi porta a fare una piccola citazione, ossia che il titolo originale Aino Corrida alla fine divenne poi un grande, grandissimo successo di George Benson di qualche anno dopo.
1: Quindi, non sapevo.
0: Quindi sì, c'è una canzone che si chiama Aino Corrida, che è di quelle appunto che portarono il nome di George Benson in giro per il mondo, quindi mi faceva ulteriormente piacere fare questo tipo di sottolineatura.
1: È un film che influenzò profondamente proprio la cultura dei metà degli anni 70, eh. Attenzione, c'è una cosa che rimase nell'immaginario collettivo che, ripeto, un paese bacchettone come era l'Italia, nonostante tutto fu considerato uno scandalo, come Ultimo Tango a Parigi, insomma, come Salò. Quindi chiaramente fu un film profondamente osteggiato, insomma, in particolare dai cattolici, insomma, e comunque da chi ovviamente vede il sesso comunque come un peccato, insomma, sostanzialmente come comunque un'altra questione che bisogna limitare, bisogna impedire. E quando invece è un film, ripeto, che ha non solo riferimenti letterari e riferimenti cronachistici, no? Peraltro l'anno precedente era uscito un altro film giapponese di Tanada, che è Abesada, l'abisso dei sensi, che parlava della stessa cosa, però inquadrando la storia di questi due personaggi nel periodo storico preciso, quindi un film diverso, per cui Oshima ha fatto una cosa assolutamente, un'operazione profondamente diversa, insomma. Però negli anni 70 il mito di questa Sada era molto presente in Giappone, cioè se ne era parlato molto negli anni 30 quando era successo il fatto, era diventata quasi un'eroina in certo senso.
0: Beh, come così. Spesso accade alle protagoniste o ai protagonisti di fatti di cronaca, poi nella vulgata diventano dei personaggi quasi leggendari.
1: Quasi leggendari. E negli anni 70 se ne riparlò e nacquero questi due film, ce ne furono sicuramente anche altri minori, e praticamente il dibattito in Giappone su sesso, morte, estremo, è una cosa che è sempre esistita, anche nella psicanalisi giapponese. Adesso, negli ultimi 20 anni, diciamo, il cinema giapponese più interessante per certi versi è quello legato, a parte quello di Kitano, che comunque sembra un pochino adesso in decadenza, per esempio quello che rievoca il vero e proprio cinema horror giapponese, che ti assicuro è parecchio spaventoso, perché loro hanno il culto dei fantasmi, loro credono realmente che determinati edifici possano essere infestati, o non sempre la presenza è negativa, ci sono anche presenze positive, però i giapponesi tendono a credere molto negli antenati, negli spiriti degli antenati, nella presenza comunque di ombre, e non sono sempre benevole queste ombre, al punto che cercano di non mantenere in vita gli edifici per più di 20-30 anni, insomma, generalmente, o comunque li ristrutturano, li cambiano, perché ritengono che ci sia, questo me lo disse una mia amica che viaggiò proprio in Giappone, e mi disse che c'era questa mania, gli fu detta proprio da un intellettuale, da un professore, quindi non era una cosa inventata, e c'hanno molto questa sensazione, questa delle presenze, insomma. E c'è un cinema giapponese da The Ring in poi, o i film, non so, per esempio di Kiyoshi Kurosawa, insomma, che sono tra l'altro pregevoli, che parlano, insomma, di una nuova estetica horror giapponese, insomma.
0: Nel frattempo mi è giunta una precisazione quanto mai importante, perché purtroppo andando a memoria spesso si sbaglia. Al 340-197-4468 Anna Maria mi fa presente giustamente che Aino Corrida, nella versione che ricordavo io, non è assolutamente di George Benson ma di Quincy Jones. Va bene,
1: insomma. Okay.
0: Piccola annotazione che comunque accolgo con grande piacere, perché ho pensato una cosa, ne ho detta un'altra, e poi dimostra comunque una competenza e un'attenzione di chi ascolta questa trasmissione.
1: Peraltro parliamo di un altro grandissimo.
0: Certo, ma infatti, diciamo, l'errore poteva anche essere, non dico giustificato, ma in qualche maniera legittimo. Allora, sono le 14.39, siamo in diretta su radiocittaperta.it per la consueta rubrica Visti in Prima Visione, che all'interno della trasmissione La Bottega del Forno ci riporta indietro al cinema di 50 anni fa, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi ci ha portato nel Giappone di L'Impero dei Sensi, e questa rubrica porta il titolo di Visti in Prima Visione proprio perché il nostro curatore ci racconta poi dove ebbe l'opportunità, all'epoca della proiezione originale, quindi di 50 anni fa o poco meno, di assistere a questa proiezione, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
1: Allora, avvenne al Cinema Splendid, allora si chiamava, che è il normale Alhambra di adesso, che per fortuna è ancora in vita, sì.
0: Per la cronaca, a proposito di cinema chiusi che ricordiamo e che per fortuna adesso vanno a riaprire, oggi ho avuto conferma dalla viva voce dell'assessore Massimiliano Smeriglio che i lavori del cinema Rialto procedono, e
1: meno quindi, male,
0: e
1: meno
0: quindi
1: male,
0: diciamo, dobbiamo aspettare che ciò venga in qualche maniera ufficializzato.
1: Meno male, questa è una bella notizia, bellissima.
0: Ultimo passaggio della nostra rubrica Visti in Prima Visione, sempre protagonista Marcello, è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 4 stelle.
0: Bene, bene, benissimo. Allora, come detto, la colonna sonora di questo film, di cui ascolteremo un altro estratto in chiusura della nostra chiacchierata, è curata da Minoru Miki, che è andato proprio alla ricerca di
1: Radici folcloriche, anche classiche giapponesi.
0: Tra l'altro la musica è molto presente, perché le geishe, spesso e volentieri quasi in maniera imbarazzante, nel senso proprio irrompendo all'interno delle
1: Ma è una ritualità che ha spiegato Oshima, cioè effettivamente avveniva questo, già nei secoli precedenti, insomma. A volte l'atto sessuale era accompagnato da un cantore.
0: Bene, allora il brano con il quale ci salutiamo e diamo appuntamento a Marcello la prossima settimana per un nuovo film del 1976 è proprio quello che dà il titolo al, o meglio, prende il titolo dal film, L'Impero dei Sensi, Minoru Miki. Grazie Marcello e a presto.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Le 14.50 scattate proprio in questo momento, è martedì 22 settembre 2026, la Bottega del Forno in diretta sarà il 25, come detto, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 di ogni venerdì. Abbiamo salutato il nostro Marcello Gerardi che ci ha parlato dell'impero dei sensi ascoltando un estratto dalla colonna sonora del film composta da Minoru Miki, e abbiamo aperto contemporaneamente due finestre in una, nel senso che normalmente si in questo momento ci affacciamo nella musica italiana del 76 e normalmente abbiamo anche una finestra dedicata al jazz. In questo caso le due situazioni vanno a coincidere, perché scegliendo il perigeo del 76 è quello di Non è poi così lontano, in qualche modo le due, come dire, categorie possono coesistere, anche se ovviamente questo disco con questi suoni, con queste atmosfere del jazz del perigeo che abbiamo salutato negli anni precedenti ha ben poco. In realtà appunto questo disco, un po' per il fatto che è stato prodotto e diciamo registrato in Canada presso gli studi della RCA, che era l'etichetta di appartenenza del perigeo, quel di Toronto, un po' proprio perché probabilmente il racconto musicale di questo interessantissimo ensemble andava un po' esaurendo la sua vena artistica principale, e possiamo considerare questo l'ultimo vero e proprio disco del perigeo, perlomeno per come lo vedo io. In realtà poi passeranno un po' di anni, 4-5 anni, e gli anni 80 vedranno un disco doppio, un progetto che mescola appunto la fusion che ormai li contraddistingueva con musica pop, con il nome di Perigeo Special, un disco che appunto contiene in contributi vocali di molti artisti, ovviamente tutti di appartenenza RCA, da Lucio Dalla, Ivan Cattaneo, a Maria Monti, una giovanissima Anna Oxa, Jenny Sorrenti, eccetera. Questo qui invece appunto ancora è sotto il nome dell'azienda principale, cioè il Perigeo, anche se le due formazioni, sia Perigeo Special del 1980 che questa, sono formate dagli stessi elementi che vado a citare perché sono anche coloro i quali hanno composto questa Fata Morgana, che era il brano che apriva la raccolta e che abbiamo ascoltato. Bruno Biriaco ovviamente la batteria, Franco D'Andrea tastiere, pianoforte elettrico, sintetizzatore e piano acustico, Giovanni Tommaso al basso, contrabbasso e anche ad interventi vocali. La fine di questo brano Fata Morgana lo vede praticamente ripetere con la voce quello che è il suo giro di basso della parte finale del pezzo. Tony Sidney alla chitarra e Claudio Fasoli, che fu anche nostro ospite qualche anno fa proprio per parlare del perigeo, ai sassofoni. E Claudio Fasoli è anche l'autore del brano Terra Rossa, che è il penultimo brano della playlist di questo album Non è poi così lontano, brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione. Perigeo, Terra Rossa.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds.
1: Beh, qui la cosa si prolunga. Eccoci qui, 15.05, martedì 22 settembre 2026, in diretta su radiocittaperta.it, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione, siamo passati alla musica elettronica del grande compositore Vangelis. La settimana scorsa ci siamo occupati del suo vecchio amico Demis Roussos, che ha preso tutta un'altra strada dopo la, diciamo, separazione e lo scioglimento degli Aphrodite's Child, e sicuramente alla fama iniziale del grande Demis Roussos, autore di un pop se vogliamo molto sdolcinato, farà seguito invece una grandissima popolarità per quello che riguarda Vangelis, perché qui siamo nel 76, ma qualche anno dopo lui si renderà protagonista di storiche, celebri, immortali colonne sonore, come quella per esempio del film Momenti di Gloria e successivamente di Blade Runner. Albedo 0.39, questo è il titolo di questo lavoro, che è una specie di concept album basato su principi di astrofisica. Io adesso evito di entrare nello specifico, non vorrei dire stupidaggini, ne ho già dette parecchie nella prima parte della trasmissione riguardo argomenti a me molto più familiari, quindi comunque sappiate che è una misurazione che come dire, un coefficiente che determina la capacità di riflessione dei raggi solari e che viene appunto rimbalzata nello spazio da parte di un pianeta. 0,39 è il valore misurato per quello che riguarda la Terra. La cosa che mi interessa invece ricordarvi è che questo album, così come il precedente e come molti altri successivi di Vangelis, visto anche i risultati molto onorevoli di questo lavoro, sono registrati negli Nemo Studios. Praticamente era una specie di quartier generale, uno studio di registrazione che Vangelis si era allestito in quel di Londra e che era praticamente casa sua, perché c'erano tutti gli strumenti elettronici che poi avrebbe utilizzato, più ovviamente percussioni, strumenti di vario genere, però era proprio il classico dopo nel formaggio, quando Vangelis entrava all'interno di questi Nemo Studios. E questa Pulstar, è un brano che apriva questo lavoro e che molti anzianotti come me forse ricorderanno, perché era una sigla di una rubrica del TG1, parliamo ovviamente di un sacco di anni fa, ma si prestava molto a questo genere di utilizzo, insomma era proprio la classica rubrica di approfondimento di notizie. Adesso passiamo a quella che era la vera e propria title track, che porta il titolo di Albedo 0.39 e che, così come tutto il resto dell'album, ebbe poi opportunità di essere proposta dal vivo, eseguita, immagino deve essere stato un concerto particolarmente suggestivo, nel successivo 1977 nella, come dire, splendida cornice della Royal Albert Hall di Londra. Vangelis, Albedo 0.39.

Giustamente ci è giunto un messaggio di Francesca al 340-197-4468 che trova dei punti di contatto indubbiamente evidenti tra questa, soprattutto questo brano Albedo 039, detto appunto come lo diceva il nostro amico durante il brano, e il progetto che vede tra i vari protagonisti anche Riccardo Sinigallia, The Producers, che appunto sono un, diciamo, autori di alcuni brani, alcuni album, proprio dal chiaro ed evidente intento divulgativo. Questo in particolare mi riporta alla memoria Planetario. C'erano parecchi riferimenti al sistema solare, insomma, alla vista dello spazio, ecco. Tutto ciò per disannunciare questo brano di Vangelis, il secondo dall'album che porta lo stesso titolo. E adesso, come spesso mi capita, qualcosa di completamente diverso, perché da questa musica molto suggestiva ma algida, come giustamente deve essere quando ci si pone di fronte all'immensità dell'universo, arriviamo a quei cacciaroni casinari e veramente rumorosi funkadelic del disco Tales of Kid, che usciva il 21 settembre del 76 e da cui ascoltiamo un brano che ha un titolo che sicuramente la dice lunga: Take Your Dead Ass Home and Say Something Nasty. Porta il tuo culo morto a casa e di qualcosa di, diciamo, comunque di volgare. Funkadelic. What about the woodpecker?

Un pazzo scatenato seguito da una, come dire, mandria di pazzi più scatenati di lui, perché poi tra l'altro questo disco vede la presenza contemporanea di due formazioni, una intitolata Funkadelic Main Invasion Force, e in questa c'è lo stesso, diciamo, band leader George Clinton, e poi ce n'è un'altra in cui milita Bootsy Collins, il bassista, una specie di alter ego, si chiama Spastic Funkadelic Alumni. Comunque, insomma, la filosofia di George Clinton è di difficile lettura e non è molto facile stargli dietro, bisogna solo ascoltare la musica e lasciarsi comunque travolgere e cullare dalle sue irresistibili venature funk. Questo disco, non vi ho detto il titolo, che usciva appunto il 21 settembre del 76, si intitola Tales of Kid Funkadelic. Siccome il brano che segue e che appunto è l'altro brano che da questo disco d'ora in poi non mancherà di essere presenti nei live, nelle esibizioni dei Funkadelic dal vivo, c'era sia questo brano Take Your Dad As Home che quella che voglio farvi sentire adesso, che era anche il singolo. Quindi salutiamo George Clinton con tutta la sua sgangherata combriccola. Insomma, mi è arrivato un messaggio che voglio salutare, che voglio utilizzare per salutarlo. Ci ha scritto una vecchia conoscenza di questi microfoni, Massimiliano Montens. È sempre un piacere avere un ascoltatore così competente e così di prestigio, quindi lo saluto con grande affetto, spero di rivederlo presto, e ci salutiamo con The Undisco Kid Funkadelic.

E dopo i Funkadelic abbiamo attraversato l'oceano per arrivare a Londra, dove nel settembre del 76 veniva pubblicato finalmente, vi spiegherò meglio il motivo di questo avverbio, questo Mahoney's Last Stand, album ascrivibile alla strana coppia Ron Wood e Ronnie Lane, praticamente i due Ron della band dei Faces, che registrarono questo lavoro nel 72, nei ritagli di tempo che rimanevano durante la registrazione di un album molto celebrato anche da queste parti, degli Faces, Hoo La La, quello famoso che ha in copertina la fotografia di Ettore Petrolini, per chi ha buona memoria, perché appunto vennero scelti questi due musicisti per comporre la colonna sonora di un film canadese intitolato appunto Mahoney's Last Stand, che però in realtà non vide la circolazione sugli schermi se non nel 1976, quindi questa uscita cinematografica ritardata di conseguenza provocò un ritardo anche nella pubblicazione dell'album, che come detto vide la luce nel settembre del 76. Il film del film, si persero rapidamente le tracce, la colonna sonora è appassionati di rock britannico, perché insieme a Ron Wood e a Ronnie Lane compaiono alcuni elementi fondamentali nella storia del rock d'oltremanica, perché c'è la chitarra di Pete Townshend, soprattutto nel brano che andremo a sentire dopo, c'è il basso di Rick Rack dai Traffic, c'è il pianoforte di Ian Stewart, il sassofono di Bobby Keys, vecchi collaboratori dei Rolling Stones, insomma c'è anche Kenny Jones, che poi avrebbe suonato la batteria con gli Who, alla batteria per l'appunto, insomma un disco in cui le presenze non mancano e i nomi di richiamo non mancano, un disco che sopravvisse meglio rispetto al film, del quale invece si sono quasi subito perse le tracce. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Just for a Moment, che nel film appare anche in una versione strumentale, ed è il brano che chiude il disco, mentre invece quello che lo apriva è quello che andiamo ad ascoltare adesso, proprio per il fatto che appare la chitarra di Pete Townshend. Quindi Ron Wood e Ronnie Lane, il brano si intitola Tonight's Number.

della band con la quale andava in giro Stephen Stills aspettavano la reunion con David Crosby e Graham Nash. La cosa non avvenne, allora hanno detto: ma sapete che c'è, adesso noi facciamo uscire questo disco con questo singolone che dava proprio il titolo a tutto il lavoro, composizione di Neil Young. Tra i vari musicisti presenti e molto, come dire, evidenti, mi fa piacere sia ricordare le percussioni di Joe Lala, che probabilmente, essendo il disco registrato in Florida ed essendo lui di quelle parti, ci si trovava bene a suonare in questa band, ma soprattutto George Chocolate Perry, che con il precedentemente citato Joe Lala condivide la frequentazione con grandi musicisti come Bee Gees, ma anche altri, tra cui per esempio il nostro Ivano Fossati. E cogliamo l'occasione, visto che ieri ha compiuto 75 anni e che nel 76 lui non ha fatto dischi, quindi non ne possiamo parlare in questa trasmissione, ne approfittiamo per fargli gli auguri di altri 75 anni in piena salute. Il secondo estratto, perché siamo a un quarto d'ora dalla chiusura, il secondo estratto da questo lavoro è sempre opera di Neil Young, stessa formazione, e andiamoci ad ascoltare Stills and Young Band con Midnight on the Bay.

Valla a sapere che pochi mesi di differenza avrebbero fatto veramente, come dire, tutto il cambiamento possibile e immaginabile delle sorti di questa band. E per congedarci da chi ascolta La Bottega del Forno oggi, martedì 22 settembre 2026, siamo tornati in Gran Bretagna per ascoltare un paio di estratti da questo Rocket Cottage degli Still I Span, che speravano in cuor loro di ripetere il successo di un disco che nel 75 veramente le aveva, come dire, fatti salire nelle classifiche fino a raggiungere il settimo posto. Di poco precedente appunto a questo Rocket Rocket Cottage, All Around My Head usciva a metà del 75, quindi loro che avevano registrato nel giugno questo Rocket Cottage avevano pensato bene di aspettare la fine dell'estate, ma non avevano fatto i conti con l'arrivo in maniera abbastanza tsunamica, non so se esiste questo verbo, questo aggettivo, l'arrivo del punk, che spazzò via rapidamente tutto quello che era che era stato popolare fino a quel momento, tutta la musica progressive, la musica anche folk rock, di cui gli Still I Span erano validi protagonisti. Quindi praticamente questo disco quasi non se lo filò nessuno, tanto fu potente l'onda d'urto del punk, di cui ovviamente avremo molte occasioni per parlare. Ma è il momento di salutarci, perché sono già le 15:55 e vi devo lasciare alla replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, a cui succederà poi Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo vale per chi è in diretta oggi martedì, mentre invece chi è in replica e ci ascolta di venerdì, subito dopo di me troverà Gianluca Polverari con Altern Italia. Allora vi ricordo che la prossima puntata del 29 settembre sarà totalmente incentrata sul capolavoro di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, che usciva per l'appunto il 28 di settembre. Ci sarà sempre spazio per la rubrica Visti in prima visione, ma il grosso, diciamo, lo zoccolo duro della puntata sarà la celebrazione di Stevie Wonder e del suo grande capolavoro, talmente importante che ha pensato bene di riproporlo in tournée, sta per partire per mezzo mondo e non per l'Italia. Comunque noi ci salutiamo con un secondo ascolto dei poveri Still I Span. Il brano era quello che apriva questo lavoro. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it. Il brano si intitola London.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita. Pur morendo, vivendo il dolore, la fine non può essere che dolce, definitiva.

Ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio, buon inizio di weekend a voi qui all'ascolto di Radio Città Aperta, che in questi giorni ha avuto anche un po' di tormenti collegati al nostro così fornitore che ha ben visto di non funzionare per qualche giorno e per qualche ora, e quindi siamo stati un po' in diretta, un po' no, un po' scollegati, un po' trasmissioni saltate. Ora crociamo le dita, speriamo che vada tutto bene per quel che riguarda Alternitalia. Due ore da trascorrere insieme con questa trasmissione dell'underground musicale italiano, quindi proposte alternative che vengono dal nostro paese o anche dall'estero, qualora però ci siano all'interno musicisti italiani che operano, ecco, oltre confine. Oggi avremo un artista che si chiama Adriano Zanni, autore di un lavoro molto interessante, un viaggio sonoro chiamato Post Dub Cities, dove la sua materia dub è scarnificata con elementi di elettronica così molto mentale diciamo che va a raccontare quasi degli scenari post apocalittici, dove ecco magari i protagonisti sono scheletri di architetture, di palazzi ormai non più abitati. E ne parleremo meglio con questo artista, che non è solo ecco attivo nel mondo musicale, ma anche un fotografo e molto altro ancora. Adriano Zanni con noi dopo per parlare di questo album uscito per Broadson Recordings. E poi altre scelte, vostre richieste, se ne avete voglia, in ambito italiano mi potete scrivere attraverso i vari contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook e si chiama Alternitalia. Trasmissione che va in onda il venerdì dalle 16 alle 18, poi in podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle varie app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Radio Città Aperta la si può ascoltare anche tramite Alexa. E allora fatemi sapere che ci siete all'ascolto, io intanto vado a selezionare il primo brano.

il bel viaggione che caratterizza l'album, oppure sarebbe meglio dire gli album, dei romani ciociari tra Sora e appunto Roma, i Monarch Stars. Questo è quello che rimane ancora il loro ultimo lavoro, molto bello, Termination, ma ripeto, anche i precedenti sono altrettanto di spessore. E abbiamo iniziato con questa canzone dal titolo Nowhere. Saluto intanto un po' di persone che si manifestano all'ascolto, ossia Rita, Vincenzo, Fabio, Carla, Alex, bentrovato anche a Italo, ad Alessandro, e quindi questi sono alcuni, a Nazareno, bentrovato anche a lui. E bene, questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto di Alternitalia, solo musica underground italiana. Bene, bene, bene. Diamo spazio a una novità, perché questo disco Termination dei The Monarch Stars ormai risale a 2-3 anni fa, invece quello dei Flame Parade da Firenze è nuovo nuovo, e ci ascoltiamo Television Home.

Il loro nome è quello di Flame Parade, formazione di gradevole pop psichedelico, possiamo dire, che viene da Firenze. Questo è il nuovo album per la band toscana. Hanno un suono un po' più duro arcigno, almeno nella prima parte, poi si sono ammorbiditi un po' nella seconda parte del disco. Altri fiorentini che a sorpresa sono tornati a marzo 2026, ossia i Bad Apple Sons, e quindi dal The Flame Parade di Firenze ai Bad Apple Sons, sempre di Firenze, il loro post-punk. Qui ascoltiamo una traccia un pochino più cattivella, loro assenti da tanti anni, li abbiamo anche intervistati proprio per questo nuovo lavoro. Purtroppo ancora ho solo il digitale, non il vinile, ma chissà, magari prima o poi lo avremo. Eccoli qui, Bad Apple Sons.

grande potenza, belli cattivi quando c'è da essere così aggressivi. Bad Apple Sons, un bel ritorno, una bella sorpresa. Primi tre brani che abbiamo ascoltato comunque con un approccio alla lingua inglese nei titoli e anche nella canzone, nell'espressione. A questo punto rimaniamo a Firenze, non cantano in inglese, non cantano in fiorentino, cantano in portoghese, loro sono i Caveiras, li abbiamo molto apprezzati con il loro album Guerra Total na Boca do Lixo, un disco di suoni tra post-punk e percussioni e funk, assolutamente disco anche qui che abbiamo approfondito con la band stessa, i Caveiras. Questa è Cadeira do Dragão.

E questi sono i potenti, anche qui molto apprezzati, signori chiamati Caveiras, bello il loro disco, anche apprezzato dalla critica quando uscì l'album, ecco, venne così segnalato come disco nel mese, cosa abbastanza rara in due magazine musicali importanti italiani, quali Blow Up e Rumore, che lo fecero disco del mese, scusate se poco. Tra poco Adriano Zanni con noi, ricordo che questi Alternitalia, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Ben trovata anche a Mariangela, buona musica, grazie, buon ascolto a te. E questo è il sound che abbiamo molto apprezzato, anche qui una chiacchierata che abbiamo fatto di recente con un artista che si chiama Less Than a Drop dal Veneto, questa è la sua baia, qui andiamo più su territori elettronici, così ci avviciniamo anche all'intervista con Adriano Zanni.

E questo è Less Than a Drop, il brano che conclude l'intero lavoro di questo artista proveniente dal Veneto, disco che abbiamo così presentato qualche settimana fa, lavoro che esce per la giovane etichetta Argodox Sound. E appunto, quindi abbiamo aperto in territori elettronici. E rimaniamo in territori elettronici con il nostro ospite, un'elettronica che si contamina col dub, un'elettronica così dilatata, glaciale, che ecco si scalda un po' con il grasso suono del dub, quasi ad evocare quasi un, ecco, immaginiamoci un città abbandonata, se non con qualche persona che è rimasta lì a vivere accendendosi un fuoco per scaldarsi, però il tutto è circondato da un'atmosfera così sinistra e decadente, quasi post-apocalittica. Quella è un po' l'immagine che mi evoca l'album di Adriano Zanni, Post Dub Cities. Tra poco con noi l'artista, intanto ci ascoltiamo la traccia d'apertura, Crisopoli.

0: artista, nostro ospite oggi Adriano Zanni, presentiamo l'album Post Dub Cities, questo è il brano d'apertura Crisopoli e abbiamo con noi Adriano Zanni al telefono. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Gianluca e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E quindi, beh, proprio oggi è stato pubblicato, quindi come si dice siamo sulla notizia.
1: Fresco,
0: disco.
1: Fresco.
0: Infatti è un piacere raccontare di questo lavoro, un lavoro molto intrigante, interessante anche nella sua idea, quasi una sorta di colonna sonora per paesaggi urbani ormai abbandonati o privi, insomma, di umanità, dove ecco ci sono dei luoghi anche nel mondo che sono ormai così o in forte decadenza, viene a pensare nella Russia più così lontana, in certe località tipo Vorkuta o via dicendo, però anche in altre
1: non solo, perché ce ne sono un po' in tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Non a caso i titoli dei pezzi del disco sono tutti tratti da appunto città di questo tipo, spazio,
0: sì,
1: appunto un po' in giro per il globo.
0: Pripyat, dicendo, sì.
1: Pripyat, oppure Pyramiden, famosa, forse una delle più famose, insieme a Pripyat, Pyramiden, quella un'ex base russa, le isole Svalbard, quindi quella molto iconica, molto anche dal punto di vista, come dire, visivo, molto conosciuta, direi, ecco. Ma ce ne sono veramente tante. Alla fine è stata una scoperta che ho fatto in quest'ultimo periodo lavorando a questo disco praticamente.
0: Ecco, perché tu sei un fotografo, quindi evochi delle immagini con la tua musica, ma fai anche degli scatti. La copertina è proprio in tal senso un esempio, dove si vede un palazzo, possiamo dire, di era socialista, immagino.
1: Sì, Belgrado comunque.
0: Ah, è Belgrado, allora quindi non troppo abbandonato, che no, è la zona moderna, immagino, di
1: sì,
0: Belgrado,
1: sì, sì, sì.
0: Neo Beograd. Quindi tu sei stato anche in questi luoghi a fotografarli o è una suggestione tua che magari...
1: Allora, i luoghi, diciamo fondamentalmente i luoghi dal quale insomma prendono i titoli, i pezzi del disco, no, non li ho fotografati, sono stati un po', voglio dire, una conseguenza, un trait d'union fra quello che era la mia idea e appunto città di questo tipo che sono sparse nel mondo. Io sono partito fondamentalmente da città vive, città in giro per il mondo che ho fotografato nel corso di tanti anni, quindi fondamentalmente così a memoria nell'ultima ventina d'anni ho fatto città da Belgrado, Vienna, Lisbona, ma c'è il Cairo,
0: certo,
1: Hanoi, città italiane, eccetera eccetera. Quindi tutto nasce un po' da questa indagine urbana che ho fatto fotograficamente. E partendo da questo, alla fine mi sono accorto, riordinando il materiale, che le immagini più potenti erano quelle dove in un certo qual modo la presenza umana era, come dire, ridotta al minimo. Un po' anche per mia, come dire, formazione, nel senso che ogni volta che mi trovo in una città con una macchina fotografica in mano cerco sempre di aspettare il momento in cui le persone sono il meno possibili e le tracce umane sono il meno evidenti possibili. Ovviamente in una città questo è molto complicato da realizzare, però l'idea di base è quella.
0: Certo, tu operi di base, sei di Ravenna, giusto? Sì.
1: E da lì, romagnolo di Ravenna.
0: Esatto, e da lì, tra l'altro Ravenna ultimamente è un luogo che sta raccogliendo parecchi artisti, musicisti, insomma, e di area più sperimentale di ricerca,
1: sì.
0: E quindi questo è anche un elemento interessante. E allora, ecco, come è costruito a livello musicale questo lavoro? Come lo hai pensato? Cosa hai voluto inserire? Ecco,
1: ma allora...
0: suono, quello che dico io, ecco, di un'elettronica glaciale e dilatata che si scalda un po' con il grasso suono del dub, ma anche il dub è comunque di quello più sperimentale anche in questo senso.
1: Sì, cioè allora nel senso che il mio lavoro in genere è sempre, come dire, legato a filo doppio con le immagini, quindi è sempre, voglio dire, abbastanza complicato per me capire se parto dalle immagini alle quali poi cerco di abbinare una sorta di, diciamo, colonna sonora, sonorizzazione che sia, o viceversa, perché poi alla fine il mio modo di ragionare è quasi sempre, come dire, è doppio, cioè per me fondamentalmente le fotografie e il suono sono una sorta di sono sempre come se fossero la stessa indagine condotta con due strumenti diversi. Quindi in questo caso, lavorando su questo corpo fotografico che è stata la base di partenza, partendo da queste fotografie scattate in queste città, da lì tutto è nato, cominciando con un fortissimo lavoro di editing, cioè per eliminare ancora totalmente tutto quello che di umano era rimasto all'interno delle immagini realizzate. Okay. Quindi fondamentalmente, togliendo tutto, per quanto mi riguardava, il completamento del progetto, cioè diciamo dalle foto arrivare alla parte audio, il DAB era fondamentalmente la soluzione migliore. Cioè fondamentalmente il DAB, per come la vedo io perlomeno, lavora un po' per sottrazione, cioè toglie la voce, toglie lo strumento centrale eccetera eccetera, e lascia un po' l'eco che continui, come se continuasse a raccontare qualcosa che non c'è più. E quindi questo è stato un po' il collegamento che si è formato, diciamo, fra il corpo fotografico e il corpo sonoro. Quindi questa è così fondamentalmente l'idea alla base del progetto.
0: Insomma, tu sei musicista professionista, ma anche fotografo professionista, fai.
1: Beh, professionista.
0: Parolone?
1: Professionista direi di no, insomma, però. Diciamo che sono le mie attività, come dire, preferite.
0: Beh, perché vedo che collabori con varie testate, hai fatto varie mostre, insomma, sei coinvolto su più, ecco, situazioni, quindi mi viene da pensare anche questo, sostanzialmente, che non è un hobby, vabbè, insomma.
1: Sarebbe un argomento molto lungo.
0: Vabbè, ma per l'Italia parlando di...
1: soprattutto quello del professionismo in questo paese, però vabbè, insomma.
0: Senti, ce ne andiamo a Pripyat a questo punto, che se non sbaglio è la città a fianco a Chernobyl.
1: Sì, è di fatto la cittadina che è stata evacuata in 448 dopo il famoso disastro alla centrale.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare questo altro estratto da Post Dub Cities, l'album uscito oggi per Adriano Zanni. Tra l'altro ricordo che quando uscirà il podcast e l'intervista, all'interno dell'articolo, oltre a trovare il file audio della chiacchierata, troverete anche l'intero ascolto dell'album preso da Bandcamp. Adriano Zanni.

0: E questa è Pripyat per Adriano Zanni dal suo album Post Dub Cities, che esce oggi per la Bronson Recordings in digitale ma anche in vinile.
1: Sì, esce anche in vinile.
0: In vinile, ma è su, adesso io non ho il fisico, quindi ma è, ci sono anche i tuoi scatti, immagino.
1: Sì, allora, tramite Bandcamp, quindi l'acquisto del vinile viene tramite Bandcamp, quindi ovviamente insieme all'ordine per il vinile, ovviamente si potrà scaricare la versione digitale del disco, e in automatico avviene anche l'ebook fotografico che è allegato, okay, diciamo al disco.
0: Ottimo, e un lavoro che è, insomma, adesso il tuo ultimo. Tracciamo un po' anche la tua storia musicale, ecco, raccontaci un po' anche del tuo percorso, diciamo dalle origini fino ad oggi.
1: Nasce da molto molto lontano, cioè dalla fine degli anni 90, con tutta una serie di cose assolutamente trascurabili, con sigle improponibili, con generi musicali completamente diversi. E fino a, diciamo, a ricominciare un pochino più seriamente all'inizio degli anni 2000, quindi ormai si parla di tantissimo tempo fa, con cose molto più sperimentali, per poi cominciare, diciamo, a mio nome, con tutta una serie di lavori che ho cominciato a mettere a punto insieme a un'etichetta, anche questa che è stata ed è ancora molto importante per quanto riguarda il panorama italiano, cioè Boring Machines.
0: Okay.
1: E ho fatto molti molti dischi, diciamo, con Onga, per capirci che, insomma, chi è un po' nel giro è un personaggio assolutamente noto, cioè colui che diede vita a questa etichetta veneta che si chiama Boring Machines, che tra l'altro è appena ritornata sulle scene con nuove cose. E ho cominciato a fare parecchie cose. Il mio lavoro è stato sempre, diciamo, caratterizzato da una sorta di sperimentazione. Il mio campo di ricerca preferito era quello del, diciamo, del field recording, uh-huh, dal quale poi sulle quali costruivo tessiture elettroniche di varia natura. Per capire, ci potremmo così a grandissime linee definire ambient, anche se poi tutte le cose che ho fatto sono sempre molto diverse l'una dall'altra, ma il field recording è un po' quello che mi ha legato alla fotografia fondamentalmente, perché poi ho sempre giudicato questi due aspetti assolutamente simili e legati fra di loro, anche se può sembrare una cosa strana da percepire, però se ci pensi, alla fine, fra una registrazione ambientale e una fotografia non passa, secondo me, tutta questa differenza, anche dal punto di vista tecnico. Cioè, nel senso che tanto alla fine un tipo di microfono, un modo di registrare equivale a un obiettivo fotografico e a un modo di riprendere, insomma, quindi per me alla fine non c'è mai stata una grande differenza fra le due pratiche.
0: E questo lavoro lo porterai dal vivo anche corredandolo con le immagini, magari?
1: E questo lavoro lo presenteremo a Transmission Festival, che avrà luogo a Ravenna, se vado a memoria, mi sembra il 19, il 20 e il 21 novembre. E sì, anche qui sto preparando una parte visiva che in teoria dovrebbe andare a combinarsi con i suoni che verranno proposti.
0: A livello video ancora non è uscito nulla per questo disco?
1: No, a livello video no, anche perché avevo fatto un paio di tentativi, ma poi le immagini che avevo usate in teoria non si potrebbero usare, perché sono cioè, le immagini, ci sono moltissimi video molto molto interessanti che, se qualcuno voglia di andare a cercarsi, di trova su YouTube, no, di queste immagini, appunto, in questi luoghi abbandonati, molte immagini adesso fatte con i droni, quindi tra l'altro lavori anche molto molto belli, però poi alla fine sono video che hanno un proprietario e quindi a livello, certo, di copyright diventerebbe un pochino complicato. Magari quello che sto tentando di fare è combinarle per usarle dal vivo, insomma, lì dovrebbero esserci un pochino meno problemi per utilizzarle durante, certo, una serata così, insomma. Però un video ufficiale a seguito di questo disco no, non è ancora stato fatto.
0: Quindi il disco lo si può ordinare tramite Bandcamp, da quello che ci dicevi.
1: Sì. Poi ci sarà anche una distribuzione, quindi le copie gireranno un pochino nei negozi. Ovviamente questo genere di cose non è che insomma abbiamo una distribuzione poi così capillare. Comunque.
0: Vabbè, però attraverso il web ci si può arrivare comodamente. Quindi
1: sì,
0: abbiamo.
1: Sì.
0: Oltre alle tracce, poi non solo città estere, ma c'è anche una città per cerchiarsi anche celebre ormai, che è Cracow, anche qui un centro abitato nel sud Italia, abbandonato ormai dalla prima metà del Novecento, credo.
1: Sì, infatti, esatto, anche lì a seguito di una frana, mi pare di ricordare, una frana che ha costretto gli abitanti a lasciare il luogo, insomma.
0: Esatto. Ebbene, quindi 10 composizioni che sono sicuramente comunque a loro modo pulsanti, cioè comunque è vero che l'idea è quella di città e luoghi, architetture abbandonate, ma in qualche modo pulsa la vita con questo
1: sì,
0: bastone.
1: Certo.
0: Assolutamente, quindi questo connubio, devo dire, riesce molto bene anche Pripyat, è assolutamente una composizione riuscita.
1: Ti interrompo, con diciamo l'ordine tramite Bandcamp ci sono anche 3 extra tracks, quindi ci sono tre tracce in più che esisteranno solo in formato digitale per chi acquista il disco, insomma.
0: Ottimo, quindi a questo punto lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci, qualcosa che vuoi far conoscere a chi ci sta seguendo.
1: Ma dunque, abbiamo fatto sentire Crisopoli, mi sembra, e Pripyat,
0: esatto.
1: Giusto? Vediamo un po' adesso. Ma a me non dispiace, mi piacciono più o meno tutte, ma la traccia 9.
0: Allora, qui te la lascio annunciare a te, che no, il nome è un po' complicato.
1: Sì, infatti,
0: Great Weekend.
1: Sì, esattamente, dai.
0: Dov'è?
1: Credo.
0: Dov'è a livello geografico questo posto?
1: È in Norvegia, credo.
0: In Norvegia.
1: No, comunque in Scandinavia.
0: Benissimo, e allora ci facciamo un viaggio anche da quelle parti che non guasta mai, grazie alla musica di Adriano Zanni. Post Dub Cities è l'album, e quindi tra poco uscirà anche il podcast, troverete l'ascolto preso anche da Bandcamp all'interno dell'articolo, e già che ci siete potete cliccare e ordinare il disco, perché insomma anche come ci ha raccontato Adriano ci sono contenuti extra poi per chi decide di acquistare il tutto, che sicuramente è un supporto all'artista ma anche un qualcosa di bello da avere, non solo da ascoltare ma anche a livello per gli occhi. Bene, quindi se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a cui tieni, a te i microfoni.
1: No, beh, so, voglio dire un speciale ringraziamento a Chris, diciamo, di Bronson Recordings, che ha creduto molto in questo progetto e lo ha prodotto praticamente, quindi è un progetto nel quale lui ha creduto, a me ovviamente fa molto piacere, oltretutto siamo concittadini, no? Riallacciandomi a quello che tu dicevi un po', no? su Ravenna. Ruota un po' tutto a Bronson Recordings, al Bronson Club, no? Come locale per concerti, al Bagno La Bisa, si fa il famoso Festival Beaches Brew, eccetera eccetera. Quindi un grazie a Chris, indipendentemente da, insomma, non solo per questo disco ma per tutto quello che ha messo in piedi in questi anni in una piccola città come Ravenna, dove questo non è affatto scontato.
0: Ma si percepisce questo humus trasversale creativo nella città, per tu che ci vivi magari da anni,
1: sì,
0: quindi senti qualcosa di diverso.
1: Voi a Roma probabilmente siete abituati meglio, qua in provincia...
0: Non ci credere, perché magari è molto dispersivo dalle nostre parti.
1: Sì,
0: quindi...
1: però sai, costruire quello che lui è riuscito a costruire in una piccola realtà come Ravenna... ripeto, è stato abbastanza sbalorditivo un po' per tutti, ecco, però insomma siamo felici di farne parte
0: e di supportare il tutto. Bene, sì, allora sì. Adriano Zanni, Post Dub Cities, questa è la traccia numero 9, Great Weekend. Ce ne andiamo in Scandinavia, in una Scandinavia sicuramente meno convenzionale.
1: Grazie a tutti e buon proseguimento di trasmissione.
0: Grazie a te, ciao
1: grazie.

E questa è Griviat per... no, che Griviat, ho fatto un mix tra Pripyat e Gritviken, ecco, il luogo esatto descritto e raccontato da Adriano Zanni, nostro ospite oggi qui su Radio Città Aperta, Altern Italia.

Oh, disco uscito oggi e sta uscendo anche un altro nuovo lavoro per una band che conosciamo e che apprezziamo. Loro sono gli A Silent Noise, formazione di Roma, che pubblica questo album dal titolo Reverie Machine, il quarto album degli A Silent Noise. Come dicono loro, un disco di viaggio. Beh, già abbiamo fatto un bel viaggio attraverso città e architetture semi-abbandonate nel mondo. Qui però, come dice il gruppo, non tanto un viaggio verso un luogo preciso, quanto un percorso mentale e sonoro attraverso immagini, atmosfere e suggestioni che fanno parte dell'universo della band da sempre. Il post-punk, la wave, la musica cosmisch, che è cosmica tedesca sostanzialmente, la fantascienza e l'idea di un futuro lontano, forse già immaginato nel passato. Ci sono chiari riferimenti agli anni 80, ma non solo, anche a qualcosa degli anni 70, come in questa traccia dal titolo Strato, che uno potrebbe pensare un tributo a Demetrio Stratos. No, è una dedica alla Lancia Stratos dei rally degli anni 70. E allora ce l'ascoltiamo insieme, il nuovo album degli A Silent Noise da Roma.

un tributo alla Lancia Stratos, macchina rally degli anni 70, un viaggio mentale musicale attraverso le epoche con netti richiami agli anni 80. Beh, in questo brano si odono anche echi, soprattutto nei suoni delle tastiere dei primi Clan Oxymox, diciamo del primo dei primi due, va, dell'omonimo e di Medusa, che erano poi suoni curati da Peter Newton, in questo caso curati dall'ottimo Libero Volpe. E quindi disco nuovo per gli A Silent Noise, poi avremo modo di approfondirlo meglio, si chiama Reverie Machine, uscirà anche in vinile, se non è già uscito anche in vinile. E allora ce ne andiamo proprio negli anni 80 con una delle band che più apprezzo di quell'epoca del post-punk new wave italiana, Cold Wave, formazione che tra l'altro non ha mai visto la ristampa del proprio materiale, mentre sono uscite veramente tantissimi altri dischi, lavori di formazioni varie che hanno agito negli anni 80 italiani. Questa qua, penso per diritti o per scelta della band stessa, non ha visto mai ristampare il proprio materiale, che poi su vinile sono un paio di EP. Quello da cui vado a estrarre il tutto invece è un nastro. Loro si chiamano Weimar Gesang, venivano da Milano, formazione fantastica. Questo era il loro, appunto, demo che uscì dopo il primo vinile, il demo, una cassetta, un album uscito solamente in cassetta per WUG Rec. Si chiama Our Silent Grow, e quindi dai Silent Noise romani contemporanei a Our Silent Growth, quindi il titolo per i milanesi 1984, Weimar Gesang, con questa traccia che dovrebbe partire se si arriva e che si intitola Frail Moments, bellissima se si ascolterà. Come mai tace? Perché non si sente nulla da qui? Che succede? C'è qualche problemino tecnico indesiderato, eppure sembra funzionare tutto. Mi rimetto un attimo gli Silent Noise, ho fatto tutta questa bella presentazione e poi non si sente nulla, ma come mai?

misteri della fede che ho risolto, un mistero della fede di qualcuno che ha attivato qualcosa che non doveva attivare. Comunque ecco qui Weimar Gesang. È stata la scusa per imparare a memorizzare ancora il brano degli A Silent Noise, invece ora arriva Our Silent Goat, il demo cassetta che uscì nel 84 per Weimar Gesang, e questa è la ottima, bella Frail Moments.

splendido brano per una band secondo me ottima, che chissà se un giorno era ristampato del loro materiale, anche perché quello che si trova sta a prezzi abbastanza alti, essendo materiale raro dell'epoca. Poi questa cassetta proprio non so se si possa trovare ancora in giro, fatto sta che per fortuna almeno attraverso il web la si recupera. Era il 1984 quando i milanesi Weimar Gesang pubblicavano Our Silent Growth, che si apriva con questa splendida traccia Frail Moments, ma sono più o meno tutte splendide le composizioni realizzate nel corso della carriera dai Weimar Gesang. Tornando ai giorni nostri, c'è chi ha pubblicato proprio di recente un nastro, una cassetta per la Detriti Records. Parlo dei bolognesi Obsexed. Ecco, devo dire che lo devo ancora ascoltare questo lavoro, mi è stato segnalato oggi dalla band, conosco chiaramente il loro vecchio percorso che ci piace ed è affine ai gusti del sottoscritto, quindi vediamo un po' a sorpresa cosa ci propone il nuovo lavoro, questo nuovo nastro per gli Obsexed da Bologna. La traccia scelta è Sirens.

E questo è un brano che rappresenta bene il nome del gruppo, un brano dai toni ossessivi, Obsexed, loro si chiamano così, un gruppo che viene da Bologna, parallelo anche Bromance. Nastro che esce per la Detriti Records, etichetta berlinese, quindi 2B, Berlino e Bologna che si uniscono insieme grazie al lavoro degli Obsexed. Questa è Night Reverbs, questo nastro si intitola Night Reverbs, ovviamente trovate il tutto come ascolto anche sul Bandcamp della Detriti Records. Oh, mercoledì scorso ha avuto ospite Francesca Fabris, musicista e organizzatrice di questo ottimo appuntamento chiamato Orvieto Irish Fla, si scrive Flead, sostanzialmente un termine gaelico per dire festival irlandese di Orvieto, dove Radio Città Aperta e Media Partner saranno due giorni di grande festa, anzi già iniziato il tutto dall'1 al 4 ottobre, io andrò su da domani, Radio Città Aperta e Media Partner, e cultura, musica, tradizione, workshop legati proprio al mondo della musica d'Irlanda e della cultura irlandese, con artisti internazionali che si muovono su questo ambito di suoni, e ci sono anche artisti italiani come questi bravissimi Arn Talam, ecco, nome irlandese, band italiana, e che sarà anch'essa in scena all'Irish, o meglio all'Orvieto Irish Flair, dal 1 al 4 ottobre, oggi è il 2, quindi il tutto è già in scena in quel di Orvieto, ma il clou sarà proprio domani, quindi perché non fare una bella gita proprio da quelle parti? Io la farò, Radio Città Aperta e Media Partner, e ora ci gustiamo questa band, ripeto, che prende il nome di Arn Talam.

E quindi l'Orvieto Irish Flea, o meglio Orvieto Irish Fla, con tanti artisti, musicisti, ma anche danze tradizionali, workshop, incontri. Trovate il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, podcast realizzato con intervista realizzata con Francesca Fabris, l'organizzatrice del tutto, per farvi un'idea. E comunque trovate anche il sito Orvieto Irish Flead con l'h finale.it. E quindi un po' di Irlanda all'interno di Alternitalia, ma il gruppo è assolutamente italiano e il festival si svolge in Umbria, quindi più che mai dentro questa trasmissione. Ricordo, Radio Città Aperta è media partner dell'evento. E rimaniamo su gruppi italiani che amano l'Irlanda, come i Mardi Gras. I Mardi Gras che saranno di scena poi prossimamente il 24 di ottobre in quel del Largo Venue di Roma. E allora ci ascoltiamo dall'album del 2024 Sand Castle, The Dance of the Sand, la danza della sabbia, per il Mardi Gras qui su Radio Città Aperta. E ricordo il loro concerto il 24 ottobre in quel del Largo Venue a Roma.

Mardi Gras quindi da Roma e suoneranno a Roma il 24, sabato 24 ottobre all'Largo Venue. E quindi poi ci sarà anche un reportage da parte della nostra Carol di questo prossimo concerto e che potrete leggere sul sito di Radio Città Aperta. A proposito di concerti, un altro appuntamento che vi segnalo è quello che andrà in scena nell'ambito dell'ottima così organizzazione di Marte Live, della Biennale Marte Live. C'è Immersiva, c'è Suggestiva, insomma varie feste. Un altro appuntamento interessante che vi segnalo è quello di sabato 10 ottobre nel Palazzo San Lorenzo, quello che una volta conosciamo come il Cinema Palazzo, ora Palazzo San Lorenzo. Ci sarà un evento della Four Flies, l'etichetta discografica della Four Flies, che produce dei gruppi a noi molto cari e molto validi in ambito di funk, neapolitan funk e pop. Bene, questa tre giorni ospiterà gruppi molto validi come Chiaré, come Fabrique e i Banda Maglie. Intanto ci ascoltiamo i Banda Maglie da Salerno al Palazzo San Lorenzo in Piazza dei Sanniti 9A, ovviamente in zona San Lorenzo. Questo album è Costa Sud e ci ascoltiamo Jetlag, Banda Maglie dal vivo nell'ambito dell'evento Four Flies Showcase.

Jet Lag, questo è un bellissimo disco, già ve ne ho parlato varie volte, Banda Maie da Salerno, il loro Costa Sud, uscito quest'anno, veramente riuscito, vibrante. E saranno dal vivo il prossimo 10 di ottobre, sabato 10 ottobre, al, ripeto, Cinema San Lorenzo, l'ex Cinema Palazzo. E oltre a loro ci sarà la cantante, cantautrice Chiaré, artista anche lei partenopea, e i romani Fabrique. Tutti e tre incidono per l'etichetta Four Flies Records, specializzata sia negli stampi di oscure vecchie colonne sonore di film anni 70, che possono essere gialli, thriller, poliziotteschi e via dicendo, ma anche produzioni di nuove realtà come Banda Maie, come Chiaré e come i Fabrique, che ora ascoltiamo con Make Me Dance, anche loro dal vivo il 10 di ottobre al Palazzo San Lorenzo.

la musica è quella dei Fabric, da Roma, Make Me Dance. Da Until We Are Free, e ripeto, quindi Chiari, Fabric e Banda Maglie dal vivo il prossimo sabato 10 in quel del Palazzo San Lorenzo in Piazza dei Sanniti. Mi arriva nel frattempo anche questa segnalazione, questo nuovo video e singolo di un progetto che viene dalla Puglia chiamato Boda. Ora, Boda aveva 2D, era l'amico immaginario di Kurt Cobain, non so se si rifà proprio a lui. Fatto sta che Boda è il progetto musicale di Marco Meledandri dalla Puglia. Il 23 ottobre uscirà per la Trulletto Records il suo album Ver Sacrum, questo è il singolo che lo anticipa, Lacrimatus Sanguis Delibatur per Boda.

bello anche il video, è sinistro per certi versi, che si rifà quasi a certi film anni 70, un po' demoniaci quasi. Lui è Boda, dalla Puglia, Lacrimatus Sanguis Delibatur. L'album poi uscirà il 23 ottobre e lo avremo poi ospite ovviamente in una delle mie trasmissioni, probabilmente sempre Alternitalia. Oh, io saluto e ringrazio, io oggi ho salutato pochissimo, saluto Francesco, Roberta, Fabio, Paolo, saluto anche... mi è scritto il nome qua? No, forse no, non mi è scritto il nome. Comunque, ciao Gianluca, che bei paesaggi sonori oggi. Da milanese approfondirò i Weimar Gesang, nell'84 ero un bimbo, e mi regala una birretta virtuale, grazie, ci vuole proprio. Di solito chiedo qualcosa di virtuale il mercoledì mattina, quando faccio mercoledì morning, il caffè cornetto virtuale, ma ben gradito anche, ecco, l'alcol virtuale, la birretta virtuale del venerdì. Ci sta tutta, ci sta tutta. Eh sì, approfondisci Weimar Gesang, perché saranno una bella rivelazione se ami un certo tipo di suoni. Oh, oggi è il Bandcamp Friday, il che vuol dire che chi sostiene una band attraverso il Bandcamp, per oggi Bandcamp rinuncia alla sua percentuale sui guadagni, facendo sì che circa il 100% di quello che si spende per acquistare musica e merchandise di una band va direttamente proprio agli artisti coinvolti e alle case discografiche. Beh, oggi abbiamo parlato del Bandcamp, ad esempio, del nostro ospite, no? Di Adriano Zanni, ma tutti i gruppi più o meno che citiamo hanno il loro Bandcamp. Tra l'altro questa notizia me l'ha ispirata scrollando un po' su Facebook, ecco, i Cowards, formazione marchigiana di Recanati, diceva oggi è il Bandcamp Friday. Tra l'altro è uscito dopo il digitale anche il vinile del gruppo, e allora Bandcamp Friday, grazie ai Cowards che l'hanno segnalato, e ve li faccio ascoltare. Da Recanati, eccoli qui. E oggi abbiamo parlato di viaggi, loro propongono un bad trip, un viaggio non proprio buono, ma sicuramente buona la musica.

Cowards, band marchigiana dalla città di Leopardi, da Recanati, questo è il loro Bad Trip. Bene, siamo giunti al termine di Alternitalia di questo venerdì 2 ottobre, dove ho dovuto accendere almeno oggi qui in regia l'aria condizionata. Vabbè, detto ciò, rimane ancora un brano da ascoltare, quello dei Sardi, ce ne andiamo anche a Cagliari con i Gentileschi, in verità gruppo italiano con cantante turca, infatti la traccia ascolteremo sarà cantata in turco. E poi Night Toys, in realtà non è la replica di ieri perché purtroppo il nostro Dario non ha potuto trasmettere, lui avrebbe voluto, ma il nostro operatore che ci fornisce la connessione non funzionava, creando disagi non solo a noi ma anche in zona. Vabbè, comunque abbiamo risolto, quindi rimanderemo in onda la puntata che fu di due settimane fa del nostro Dario Pizzetti di Night Toys. Io sarò di nuovo in onda con Alternitalia venerdì prossimo dalle ore 16, con altri miei appuntamenti lunedì con Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni. Avrò ospite qui nei nostri studi il celebre fotografo inglese che già venne a trovarmi un paio di anni fa, esposto di recente alla Galleria Medina, parlo di Rick Elliott. Nick Elliott sarà qui nei nostri studi, quindi racconteremo, ecco, della sua più recente mostra, di anche un video che sta girando, insomma vari ed eventuali. Poi mercoledì mattina, mercoledì morning, e a seguire 33x2. E poi chiaramente Alternitalia venerdì prossimo. Buon weekend, ci si vede ad Orvieto se verrete da quelle parti nel weekend, io andrò lì per l'Orvieto Irish Flea. E ebbene, vi lascio sulla musica dei Gentileschi con questa, ve la dico così in italiano, Mille Case, Gentileschi da Cagliari. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Olè, ah, si sente un attimo, avevo il microfono un pochino basso, non di volume, ma eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì 24 settembre 2026. Lo avete riconosciuto dalla sigla quando c'è Night Toys dei Pale TV nella versione Rework 2014, la puntata è registrata, però nuova di zecca. Passate da poco le 18, 24 settembre 2026. Non siamo a questo giro sul canale Twitch, però la puntata è nuova di zecca. Come sempre il giovedì dalle 18 alle 21, la replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Ci potete ascoltare da radiocittaperta.it, oggi non vedere invece, proprio perché non sono in diretta. Ci potete ascoltare dalla app RCA per Android, per iOS al momento non è scaricabile, ma chi ce l'ha se la tenga, perché funziona benissimo. Le applicazioni come Radio Garden, TuneIn e quant'altro. Eccoci qua, niente canale Twitch oggi, però voglio dire che vi potete abbonare al canale Twitch gratuitamente se avete Amazon Prime, e noi arriva anche un piccolo contributo, senza dimenticare di sostenerci. Lo trovate anche sul nostro sito, sostieni Radio Città Aperta, si può fare con carta di credito PayPal, e permettete a una voce libera e autonoma senza costrizione di andare in onda con tutta la bella musica, no? Che ci contraddistingue. Bene, iniziamo questa puntatona. Non vi lascio soli, non vi lascio soli, c'è anche qualche richiesta di chi ha ricevuto il mio appello giovedì scorso, per qualche richiesta, in modo da avere la richiesta nella puntata di oggi, anche se è indifferita. Quindi nessun messaggio al nostro WhatsApp, oggi nessun messaggio, lo ripeterò anche durante la giornata, proprio perché magari uno non ha sentito l'inizio, pensa di essere in diretta e dice: ma guarda questo che non mi legge i messaggi. E invece no, ci siamo. Iniziamo la puntata. Andiamo a scavare un pochino nel punk, visto che quest'anno si celebrano i 50 anni dall'inizio. Non un vero e proprio speciale, però qualche canzone così, warm up, un po' carica. E quindi viva Night Toys, viva i Pale TV, e cominciamo così con i Police di Fallout, quelli senza Andy Summers ancora ma con Harry Padovani alla chitarra, arrivano qui a Night Toys.

0: Ecco, finisce così questo pezzo qua bellissimo di Police, Fallout. Vediamo qua cosa succede, che non sono riuscito, ecco. Un pezzo veloce veloce che faceva parte per noi italiani di una compilation che si chiama Punk Collection, uscita al prezzo punk di 3.500 lire nel lontano 77, che faceva anche da colonna sonora un incredibile film con Paolo Villaggio e Enrico Bonaccorti che si chiama Il Bel Paese. E dove c'era un ipotetico DJ che durante tutto il film faceva un programma radiofonico e quando inseriva i pezzi, no? Metteva i pezzi di questa Punk Collection. Quindi meraviglia, meraviglia, i Police. Ancora bei panchettoni senza gli inserimenti reggae, che comunque facevano parte anche della cultura punk, vedi Clash per esempio, ma non solo. Il mitico Sting invece è ampiamente riconoscibile, il drumming di Stuart Copeland e la chitarra di Harry Padovani, diciamo il pit best dei Police. Questo è il 1977, ma il primo singolo per quel che riguarda il punk, penso che abbia, vediamo se riesco a beccare tutte le cose, perché qua c'ho un po' di problemi, praticamente qua alla registrazione c'è, come vi posso dire, qualcosa che non va, già non va, ecco qua, oh là, aspetta, qua perché succede così, avrei voluto niente, fare una cosa bella, ma non ci riesco. E quindi succede che mi è andato niente malamente la situazione, e abbiamo solo un computer, sto registrando solamente da un computer, quindi devo barcamenarmi tra uno e l'altro. Adesso non mi faceva andare la freccetta per dirvi che però il primo singolo punk pubblicato mentre sto parlando sul bianco, come solo John Peel poteva fare, ecco qua, il primo pezzo pubblicato è quello dei Damned con la loro New Rose. E adesso inizia.
1: Is she really going out?
0: Hola. Oh,

Yes, New Rose Damned, or Damned, qui a Night Toys. Un po' di pezzettoni punk mentre vedo un Ratzkebis che dramma la grande alla batteria. Che tipo? Si chiama così perché ha preso la scabbia dai topi, ma ovviamente lo sapete tutti. Quel roscio incredibile mentre sono sempre in tour. L'ultimo album di cover,

Meraviglia, meraviglia, Damned, A Night Toys. Pezzi veloci, veloci da leccarsi le orecchie, 50 anni dal punk, 1976-2026. I germi che in qualche modo hanno infettato la nostra musica, hanno infettato il rock, per sempre. E piacevolmente, ovviamente. Dopo i Damn potevano mancare i Buzzcocks? Assolutamente no. Da quel 7 pollici incredibile che si chiama Spinal Scratch, mentre il computer fa come gli pare, ma io non riesco a capire il perché mi tratti così male. Però alla fine ci riusciremo a portare a casa questa puntata. Ecco, un copia e incolla tutto punk. Ecco qua i Buzzcocks con Boredom.

Yeah, Boredom, Buzzcocks, and I Toys, da questo 7 pollici meraviglioso chiamato Spiral Scratch, da cui mutuò anche un proprio singolo Thomas Bangalter in uno spin-off dai Daft Punk. Visto che col precedente 7, no? Era il famoso Shimmies in Super 8, il doppio 7 degli Stereolab con anche Bikini Kill. E poi c'erano due band francesi, fra cui i futuri Daft Punk. Quindi quel bel 7 pollici era stato definito un bunch of Daft Punk. Un mucchio di Daft Punk. E quindi da lì, da quel titolo del New Musical Express, ecco arrivare il nome poi del duo elettronico che ha fatto la storia della musica. Le Darling si chiamavano loro. Le Darling. Yeah! Aggie Beer, non Bikini Kill, mi sbaglio sempre, perché c'è uno split Aggie Beer, Banana e Bikini Kill. Aggie Beer, Le Darling, Sterola e via. E quindi il gruppuscolo di Daft Punk non poteva non chiamare un pezzo Spiral Scratch, come una roba punk vera fatta dai Buzzcocks. Bene bene! Un'altra band che andiamo a beccare, sempre da quel periodo. Sono i Vibrators. Che loro non avevano mai smesso di fare musica dal 77 fino al 2006. Anche se sono ancora in attività, non fanno dischi dall'epoca. Dall'epoca, dal 2006 l'ultimo disco, ecco. Una band bella potente anche questa, Vibrators. Se non mettete band quando la cercate vi arriva pubblicità di tutt'altri kind of Vibrators. Bene bene. E allora dai Buzzcocks andiamo direttamente agli amici Vibrators e il loro pezzo che si chiama Bedtime qui a Night Toys.

là, eccoci qua, Bedtime Vibrators, così si chiama questa traccia da quell'album che si chiama Pure Mania, una di quelle belle bombazze. Tutti pezzi veloci veloci da leccarsi le orecchie, direbbe un comico che fa ridere poco, ma che vive poi alla fine a Monte Carlo, per cui ha avuto ragione lui forse.

eccoli qua i Vibrators a Night Toys, mentre sto registrando con un solo computer, quindi se c'è qualche sbavatura, c'è già stato, non me ne vogliate. Avrei dovuto portare qualche CD, così alternavo il computer al lettore CD. E niente, ho sbagliato. Però ci siamo proprio, come si può dire, più punk di così, no? Con le sbavature e quant'altro, ecco. Ancora non badavano alla perfezione, anzi si erano rotti le scatole, no? Del prog e di tutte queste cose. E loro con i famosi tre accordi, ecco qua, che hanno fatto una rivoluzione che dura tuttora. E dall'Inghilterra, rimaniamo in Inghilterra, diciamo un po' di sì, un po' di no, perché stiamo andando nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord, gli Stiff Little Fingers, che già allora, in quegli anni meravigliosi, per quel che riguarda la musica, un po' meno per la situazione nordirlandese, e avrebbero voluto un alternative Ulster, e quindi come dargli torto.

Alternative Holster, così cantano gli Stiff Little Fingers dal loro primo album Inflammable Material, scusate. Meraviglia in questa giornata, giovedì 24 settembre 2026, puntata non in diretta, ma che spero vi emozioni alla stessa maniera. Stiff Little Fingers dalla North Irlanda, la situazione dei Trouble adesso un po' sotto controllo, anche se ovviamente c'è sempre brace che cova sotto la cenere, no? Da loro andiamo da certi miti del pub rock, poi diventati super punk come Coxpar. Ricordo un super concerto visto in quel di Venezia, al centro sociale Rivolta di Marghera. Grande giornatona, pazzesca proprio. C'erano tante altre band, ma c'erano anche e soprattutto i Coxpar con un set incendiario, dove ovviamente non è mancata questa Running Riot.

Eccoli qua, Running Riot, Cox Parer, attivi dal 1972, ragazzi, 54 anni. Partivano dal pub rock, che è un po' anche l'embrione, no, del punk, così come lo conosciamo, così come certo garage americano, per esempio, tipo Sonic, no? Tipo Question Mark and the Mysterian, tanti ce ne sono, quelle band garage celebrate poi nel famoso doppio album Nuggets, a cura di Lenny Kay, chitarrista di Patti Smith, un membro del Patti Smith Group, prima ancora del Patti Smith Group, perché lo compilò nel 72. Sempre belli e divertenti queste canzoni da cantare tutti in coro e felicemente, mentre si poga senza farsi male. A volte vai a vedere certi concerti dove questi giovincelli pogano a gomiti e alzati, e quindi non si fa così, lo fanno per fare male, e non è mai stato così il pogo. È uno slam dance, sì, ma non a gomiti alti. Infatti in quel caso mi incavolo e glielo dico, perché si è sempre fatto, no, di spalla e con le braccia chiuse, semmai si spinge con le mani, ma non con i gomiti ad altezza, altezza sterno, tipo, ecco, che ti fanno mancare il fiato. Lasciamo i Cox Parer, andiamo a trovare una band che sembra un personaggio, si chiamano Johnny Moped. Una band, anche questa viene formata nel 74, quindi deriva un po' dal famoso pub rock. In questa band, fra gli altri, militarono anche Captain Sensible, prima di andare nei Damned, ovviamente, e niente poco di meno di Chrissie Hynde, poi nei Pretender. E allora, se il mouse funziona, ok, vado un attimo a fermare i Cox Parer, a far partire Johnny Moped con la loro Incendiary Device.

anche un finalino così col pianoforte. Johnny Mope, The Incendiary Device, Night Toys. Un po' di pezzi panchettoni per questo, per questi 50 anni del punk. E per ascoltare anche qualche traccia, no? Così di outsider diversi. E rispetto ai canonici, che però ci stanno sempre in mezzo. Police Damned Buzzcocks, ma anche tutto il resto, dai. Sono tutti gruppi seminali, seminali per quel che riguarda il punk. Così come anche Slaughter and the Dogs, dal loro album meraviglioso che si chiama Do It Dog Style. E non potevano mancare loro, ovviamente, a questa, come si dice, celebrazione, performance, vediamo se funziona, non funziona niente. Comunque, stiamo dandoci da fare in questa trasmissione punk, in tutto per tutto, anche nella conduzione oggi. E quindi Slaughter and Dogs, Where Have All the Boot Boys Gone, così si chiama questa traccia, da Do It Dog Style. Slaughter and Dogs and Night Toys.

Yeah, senti che bomba, Slaughter and the Dogs dall'album Do It Dog Style. We have all the boot boys gone. Questo bello. Questo bel punk veloce, ma anche melodico. Che ci piace proprio tanto. La semplicità che genera emozioni incredibili.

Una bomba vera, una bomba vera. Così come quella che viene dopo. Del mitico Eddie and the Hot Rods, un'altra punk band mitica. Life on the Line, l'album che abbiamo pescato. Per mettere questo pezzo che si chiama, e poi andiamo a prenderlo perché si chiama Do Anything You Wanna Do, e questi sono Eddie and the Hot Rods a Night Toys. Si predica nel nome del Padre e Figlio e Spirito Santo.

Wow, wow, che bombetta questa di Eddie and the Hot Rods. Iniziata un pochino come una gioconda, no? Dei Litfiba Epoca il Diablo, con tanto di musica da organo, non nel caso di marcia nuziale, però che lascia presagire qualcosa di sacro, come il punk che sta arrivando.

super bombazza ancora in questa prima parte, così dedicata un po' al punk UK 1976-77 o giù di lì, anche se qualcosa c'era stato anche prima, perché in fondo il pub rock, no? Il suo chi faceva il punk rock, il pub rock, no? Diceva suoniamo questa bella canzone, spero vi piaccia. Invece poi mutuando al punk noi suoniamo le nostre canzoni, se vi fanno schifo le suoniamo lo stesso, non ce ne frega un tubo, ecco. Anzi, do anything you wanna do at the end of Hot Roads. Ed è un attimo a finire Generation X, quelli di Tony James, ma soprattutto, che poi vediamo anche con Six Sputnik, ma anche e soprattutto Billy Idol, dove una hit come Dancing With Myself era inizialmente di Generation X, poi ripresa negli anni Ottanta per la carriera solista del nostro, Billone, e quindi ce l'ascoltiamo nella versione originale, quella dei Generation X, Dancing With Myself, la voce è sempre quella di Billy Idol, poi non è che molto diversa, però è l'originale.

0: Dancing with Myself, Generation X, quelli di Billy Idol, Tony James. Visto la bontà del pezzo che ha fatto poi Billy Idol quando si è messo in proprio, perché non rifarla? Grande Billy Idol, uno che mi manca, ahimè, in concerto. Quella volta che avevo l'accredito non sono potuto andare, è andata Federica al mio posto, felicissima ovviamente, visto che è un suo idolo. Ale ale! E in una puntata del genere potevano mancare per esempio le X-Ray Specs di Polistirene e il loro meraviglioso album che si chiama Germ Free Adolescence. Ovviamente non può mancare. Anche altra band direi meravigliosa, per cui ce l'ascoltiamo qui a Night Toys con O Bondage Up Yours.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think O Bondage Up Yours! 1, 2, 3, 4!
0: Yeah!

Ecco, finisce così, con una botta d'adrenalina pazzesca. Mi hai fregato, polistirene. Ecco qua un 1, 2, 3, 4 di Ramonziana memoria. Grandissima lei che non c'è più, ahimè, da un po' di anni. Una punk band con il sax in prima linea. Non era così scontato, eh? Noce pazzesca, lei era anglo-etiope, se non sbaglio.

Che urla, ragazzi, che urla, mentre se n'è passata già un'oretta della nostra trasmissione, quindi siamo verosimilmente verso le ore 19. Ricordo, questa puntata è registrata, in quanto purtroppo non posso essere presente in diretta, altrimenti Night Toys, come ogni giovedì, è in diretta dalle 18 alle 21 e la replica il venerdì, medesimo orario, 18-21. Il podcast è online appena finita la trasmissione, quindi dalle 21 lo trovate online. Ed ora si va un'altra band tutta al femminile, pazzesca. Spero che tutti abbiate almeno uno dei tre album delle Slits, capitanate da Viv Albertine o Albertine. E questo album, che si chiama Cut, quello viola, dove loro sono tutte nude e sporche di fango, è un disco che ovviamente non può mancare nella vostra discografia. Il pezzo che apre il secondo lato si chiama New Town e ce lo ascoltiamo ovviamente qui a Night Toys, col suo tribalismo e non solo.

Wow, wow, che bomba questa New Town delle Slits con queste sonorità anche dub, no? Un po' tribali. Una punk band un po' diversa dalle altre, ma assolutamente fondamentale, seminale, soprattutto con questo album chiamato Cut, Taglio. Dalle Slits, in questo viaggio tra il punk, non dico degli albori, ma comunque quello vero, ecco. Quello legato all'epoca della creazione, ecco. Non possono mancare gli Alternative TV, dal loro primo album The Image Has Cracked. Ci ascoltiamo, ecco qua il taglio, perché lavoro su un solo computer, questa traccia che si chiama Lost in a Room, perso nella stanza, Alternative TV and Night Toys.

Oh, eccoli qua in questo bel fade out lunghissimo, come si usava in quegli anni. The first album by Alternative TV is called The Image Has Cracked. Questa traccia si chiama Lost in a Room. Già un modo di essere punk diversi, no? Sia con le Slits, per esempio, ma anche gli Alternative TV. Anche X-Ray Specs, con quel sax preponderante a dare un po' di musicalità al tutto. Adesso uno di quegli inni che abbiamo cantato tutti, forse sono famosi. Per questo, gli Shame 69 e la loro If the Kids Are United, e aggiungo io They Will Never Be Divided. Ah, eccoli qua. Con questi ci mantengono le famiglie tuttora, e non solo loro, dai, ma se lo meritano. Shame 69.

Olé olé, eccoli qua, Sham 69, if the kids are united, they will never be divided. Quindi se tutti siamo uniti non possiamo essere divisi. È ciò che punta, no? Sempre la politica e tutte queste cose. Dividi e impera, no? Si creano divisioni per poter continuare a fare quel che ci pare, quel che gli pare, ovviamente. Uno di quei super inni punk. Basta scontri tra chi la pensa nella stessa maniera, proprio perché la pensiamo uguale, stiamo tutti uniti verso il potere, verso chi ci schiaccia, chi fa ogni genere di malefatta. E viva, viva il punk, viva quel 1976-77 che tanto ha segnato le nostre vite, sia come punk e anche come post-punk, o comunque anche certo cantautorato sghembo, come dico io. Se non ci fosse stato il punk, probabilmente sarebbe stato il cantautorato classico. Invece c'è stato anche quello malato, e c'è germe di punk in tutto questo. Uno degli artisti anche mitici di quella stagione si chiamava Ian Dury, e da lui anche lui se n'è andato. Sapete che a Londra c'è una panchina, no? La panchina dove andava sempre Ian Dury, e si sedeva lì e praticamente trasmette la sua musica da quella panchina, ininterrottamente. Tanto era un eroe. Sex, Drug and Rock and Roll era uno dei suoi classici. No, io ricordo quando avevo 12 o 13 anni, c'era una canzone appunto che era uscita e mi piaceva tanto, che diciamo era autoironica, no? Perché siccome Ian Dury aveva sofferto di poliomielite e aveva anche un leggero autismo, fece questo pezzo che si chiama Spasticus Autisticus, che ci ascoltiamo qui a Night Toys. Questi erano i miei 12-13 anni e per me Ian Dury era questa canzone qua, che è veramente fantastica.

Wow, Spasticos Autisticus, Jan Dury and the Sparkettes, and I Toys. L'album si chiamava Lord Upminster, 1981, mi piaceva un casino. Ecco, i miei, non dico primi approcci con la musica alternativa, anche un'orchestra al Manoeuvres in the Dark risultava alternativa all'epoca, anche se con Enola Gay avevano avuto la gran botta di fare anche la super hit. Io preferivo la B-side Electricity. Si ascoltava già i Police, per esempio, poi grazie a mio fratello, anche Pink Floyd, di cui ero innamorato della parte psichedelica, diciamo, fino a Tom Armada, Middle, così, in giù. È così. Ho sempre amato quello.

Very happy, very happy. Di essere qua, anche se non ci sono fisicamente. Sono con voi con una puntata nuova di Zecca, piena di musichette molto carine. Almeno a mio avviso, spero piacciono anche a voi. Tanto di questo punk un po' andava celebrato, no? Lasciamo gli Andure the Block e Tats. Andiamo a prendere una band che a me piace molto, si chiamano Family Fodder. Avevano fatto una manciata di singoli, grande hype, poi fecero un album che si chiamava Monkey Banana Kitchen, che all'epoca vendette tipo 100 copie, quindi probabilmente il vinile originale costerà un botto se c'è chi lo cerca, se non lo cerca vale pochissimo. Però ci sono le ristampe belle. Per me è una band che vale molto. Ora ci ascoltiamo questo pezzo che è anche... Non siamo nei territori punk, un po' sì, un po' no, siamo un po' nei territori del dub. Però come dicevo gli altri, se non c'era il punk non sarebbero esistiti neanche loro. Quindi ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Bass Adds Bass. I bassi aggiungono bassi, cioè il basso aggiunge bassi, ecco meglio. Si chiamano Family Fodder dall'album Monkey Banana Kitchen.

Mitici Family Fodder, adesso lui, uno dei Family Fodder, vive in Grecia da diversi anni. Mi ricordo ai tempi di Radio Popolare, insomma, pubblicavo la playlist e da lì mi chiese l'amicizia su Facebook. Ecco. Eddie Fodder. Un pezzone molto dub, un disco che avrebbe meritato molto, infatti lo ristampò la Staub Gold nel 2014, quando lo presi io. Prendesi CD, poi erano diverse, bonus track. Ho scoperto una band veramente notevole. Anche qualcosa che assomiglia agli Sterolab in qualche pezzo, insomma, erano veramente avanti, talmente avanti che non sono stati capiti. E quindi, vedi, un po' come Van Gogh che in vita vendette solo un quadro, ecco, e adesso valgono milioni. Family Fodder a Night Toys con questa Bass at Bass, il basso che aggiunge basso, basso su basso in un dabbone notevole. Vabbè, in una trasmissione sul punk so che può essere scontato, ma potevano mancare loro, ovviamente no. E ecco qua, vediamo se il cursore mi va. Pure un mouse bisogna comprare, l'ho battuto come potete vedere perché non corre. Questi sono i Sex Pistols, Pretty Vacant. Da quella pietra miliare della musica tutta, che è Nevermind the Bollocks. Sex Pistols and Night Toys? E dove se no?

And we don't care, non ce ne frega un tubo di niente. Pretty Vacant, mitici Sex Pistols. Che banda, un solo album allora attivo, ma che album ragazzi, che album pazzesco. È diventato anche pietra di paragone tra tutti gli album punk, no? Con un Johnny Rotten che appena finita la stagione dei Sex Pistols era già un Public Image Limited insieme a Joe Wobble, Bill Aswell, insomma gente coi controcoglioni. Ho detto una parolaccia, gente che sapeva suonare. Che meraviglia, i tre Johnny che giravano per Londra dell'epoca, Sid Vicious, che si chiama Johnny anche lui di nome, Joe Wobble e Johnny Lydon. Uno era Sid Vicious, l'altro era il Marcio. E Joe Wobble invece aveva un nome simile, non mi ricordo il nome vero, però sembra come Sid Vicious l'ha sempre fatto, invece di dire John, quindi Joe Wobble, praticamente quello che usciva dalla bocca di Sid Vicious nominando il vero nome e cognome di Joe Wobble. Bene bene, dai, chiudiamo. We don't care, we care about punk, we care about music, we are night toys baby. Pretty Vacant, chiudiamo coi Clash, terza puntata consecutiva coi Clash. Per un motivo o per l'altro, vuoi perché uno va a Ferrara e c'è Paul Simonon, vuoi perché torna da Ferrara con la gioia nel cuore, e vuoi perché in una puntata dedicata al punk loro non possono mancare, magari con un pezzo incredibile come questa Magnificent Seven, che è una delle mie preferite. Dall'album Sandinista, il monumentale triplo album dei nostri quattro eroi. Topper, Hidden, Jones, Strummer. In una parola sola, The Clash. Magnificent Seven, l'ho già detto? È questa.

Ah, che cavalcata questa qua dei Clash con il bassone di Paul Simonon a fare compagnia, che meraviglia ragazzi. E viva e viva! Quasi due ore al nostro attivo. Ancora poco più di un'ora insieme. E questa puntatissima di Night Toys, che è rimasta tutta dai lati inglesi, no? Da quelle parti. Adesso però abbiamo anche un po' di richieste. Spero che vi sia piaciuta questa cavalcata, diciamo punk oriented, con anche magari qualcuno che sentiamo un po' meno, come i Vibrators per esempio, Cox Parrer, Johnny Moped, Slaughter and the Dogs and the Odd Roads, X-Ray Spets, Slicks, gli Anduri per esempio, Family Folder, oltre ovviamente ai sempiterni Damned, Buzzcocks, Vibrators, Clash, Sex Pistols, anzi Clash ancora in onda. Viva e viva! E allora, questa bella puntata di Night Toy continua con la richiesta del nostro Bobissimo. Spero di aver beccato la canzone giusta, perché non avendo il preascolto, questi sono John Densmore dai leggendari Doors e Chuck D dai leggendari Public Enemy, con il pezzo si chiama No Country for the Old Man, ovvero non è un paese per vecchi, i fratelli Cohen. Spero di aver azzeccato, perché non sono potuto andare di preascolto. Se ho fatto una cagata, spero di no. Comunque questi dovrebbe essere John Densmore e Chuck D, perché ho trovato anche le altre canzoni, ma ovviamente questa qua è segnata che sembra quasi un provino, ma eccola. L'ho indovinata. Oh. Questions traveling the sands of time. Everybody gets older. Aging in a strong survive. Everybody gets older. Turn the page, can't run and hide. Not everybody

0: No Country for the Old Man, eccolo qua, l'ho azzeccato, grandissima la colonna sonora di Non è un paese per giovani, bellissimo. Poi la location, no? Che ci piace tanto, in un bel negozio di dischi.
1: Yes, sir.
0: Dove ognuno sceglie i propri dischi.
1: The sands of time.
2: Everybody gets older.
1: Aging in a strong.
0: Scusate, ho fatto una cazzata.
2: Everybody.
0: Si chiama Come non è un paese per giovani, per vecchi.
1: Can't run and hide.
0: Ma in realtà è nuovo sto pezzo, scusate. Ho fatto una cazzata. L'album si chiama Do plus P uguale No Country for the Old Man. Collaboration tra il batterista dei Doors, John Densmore, e Chuck D from Public Enemy. Ognuno fa vedere nel negozio di dischi i propri dischi preferiti, fino a che entrambi scelgono il loro disco. Dope, yep. No Country for Old Men. Sono rimasto fregato dal titolo, pensavo fosse la colonna sonora di un film che purtroppo non ho visto. Quindi visto, ecco, punk anche la conduzione, questo ho pestato. Grande pezzo, caro Bobissimo, grazie per questa tua richiesta. Super pezzo, fra parentesi gira anche il disco dei Funkadelic, il primo che ho, che me l'hanno regalato per il compleanno, quindi. John Coltrane, Love Supreme, un sacco di bei dischi, Stevie Wonder, Prince, 1999. Va bene.
1: No,
0: gran bei dischi, gran bella musica. Il nostro Bobissimo innamorato dei Doors e tutto ciò che gli gira intorno.
1: I think Ray, Robbie and Jim are your friends.
2: Spike Lee,
1: John D.
0: Ecco poi una serie di nomi.
2: Fonti,
0: Harry Belafonte.
2: They're all elders.
1: No Country for.
0: Cantano tutti e due, anche John Densmore. Evviva!
2: It's no wonder little Stevie brought the thunder.
0: Wow.
1: Put us under.
2: Marvin Gaye
0: ovviamente non può mancare. Bob Marley, Isaac Hayes,
1: Redemption doing the job.
2: Redemption,
0: grazie Bobissimo. Adesso è arrivato il momento.
2: Everybody gets older.
1: Aging in the strong.
0: Della richiesta del nostro Emiliano, arriva anche lui, ha raccolto il mio appello per la registrazione di questa puntata e ci presenta una novità. Il gruppo si chiama Fashion, sa tipo Fashion senza la IEO finale, presumo sia così. Fashion. Il brano si chiama Holster, sono un duo newyorkese di Brooklyn che si muove tra post-punk, synth-pop e alternative rock. Tutto condito da belle tinte oscure. Quindi messo così, caro Emiliano, ci tenti tre volte tanto come la famosa fiesta e la famosa merendina, oltre che la fiesta con cui dei Pokes con cui abbiamo chiuso la puntata della settimana scorsa. E quindi ci ascoltiamo i Fashion e questa Holster qui a Night Toys. La richiesta del nostro Emiliano. Grazie Emi, viva!

Wow, eccoli qua, mentre il computer fa un po' come gli pare, non riesco a capire il perché, eccolo qua, finalmente, eccoli qua, la Fashion Holster, il pezzo richiesto dal nostro Emiliano che ci fa scoprire una nuova band. Disco uscito a fine luglio, devo dire una bella sonorità. Presumo che l'album si possa chiamare Dead, così appare sulla copertina, con i due personaggi che leggo chiamarsi Julius Dawes e Thomas Peters. Niente male questo pezzo, caro Emiliano, beh, ovviamente. Le richieste di Emiliano sono una garanzia, ci fanno scoprire sempre cose nuove di zecca. A questo momento, ecco, arriva invece una delle due richieste del nostro Rob the Grig, che saluto. Grazie, grazie. È proprio, sì. Proprio per questo oggi non ci sono, caro Rob, che mi scrivi spero tutto ok per i tuoi amati genitori. Sì, dovrebbe essere tutto ok. C'è una visita sia mercoledì mattina per mio padre, poi stamattina, ancora non lo so perché sono registrato, dovrebbero togliere la steccatura a mia madre e andare tutto come deve andare, ovvero con tutte le caselle al suo posto, ecco. Poter ripartire poi sabato in direzione Roma. Purtroppo ho dovuto anticipare di un giorno il rientro, quindi niente Metapaluzza, che avevo promesso di essere a Castelgofredo, invece no. A Cipicchia. Doveri familiari mi fanno rientrare un giorno prima, ma non c'è problema. La musica ce la sentiamo anche nei Toys, e poi qualche concerto c'è sempre, no? Dopo la mitica Ferrara ora arriveranno i Flashstone e poi tante altre cose per la stagione invernale. E quindi grazie, questa è una delle tue due richieste. Intanto la mettiamo immediatamente, gli Archive o Archive, non so mai bene come pronunciarli. Il pezzo si chiama Numb e dovrebbe essere partito qui a Night Toys, visto che parte tranquillo. Grazie Rob, grazissimo, evviva! Grazie delle tue richieste.

Wow, che cavalcata questa NAM degli Archive, la richiesta del nostro Rob, grazie mille anche per i complimenti che mi fai per la trasmissione, ma la trasmissione è tutta nostra, nel senso che pezzi messi da me, pezzi richiesti da voi, tutto fa... Mi è arrivato il messaggio di Emiliano. E grazie anche a voi, Emiliano, Rob, tutti quanti. E beh, oggi ho ricevuto qualche richiesta, appunto, Bobbissimo, La Rosi, Rob, Emiliano e Andrea. Grazie mille. Per partecipare alla trasmissione. Quindi la trasmissione è bella, trasmette musica bella. Non solo grazie a me, ma grazie a tutti noi. Perché, come dico sempre, Night Toys, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i dischetti suoi e insieme si fa la trasmissione, è una cosa che mi piace molto. E viva e viva! Grazie, grazie, Super Rob. E adesso è arrivato il momento del nostro Andrea Repassaman. Anche lui mi dice: grande puntata giovedì scorso, per la prossima, che è questa, se possibile, è possibile, vorrei un pezzo della Mahavishnu Orchestra dall'album splendido che si chiama Birds of Fire. Yeah, ci ascoltiamo questa traccia monumentale, direi, che si chiama One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del... Oh, aspetta, c'è qualcosa che non va, ecco perché... Ecco, ora parte. No, perché lavorando con un solo computer devo tenere un canale muto e l'altro no, per non sovrapporre le canzoni, anzi qualche zzzz l'avrete sentito anche, soprattutto all'inizio quando devo prendere ancora la misura di questa situazione. Ma già mi era capitato l'anno scorso di avere il computer di sinistra in panne qui in sala registrazione e ho registrato un po' di puntate a fila e mi ero abituato a fare tutto su un computer. Oggi ci ho dovuto prendere la mano, ho messo su musica punk apposta perché così ogni sbavatura era consentita. One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del nostro Andrea The Pasta Man.

Che viaggione questo della Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire l'album, One Word il pezzo. C'è una batteria possente, quella di Billy Cobham qua. E infatti il grande protagonista di questa traccia, Billy Cobham, che vidi dal vivo al Teatro Sociale a Mantova 1988. Fece una performance di batteria di circa 50 minuti, una pacca incredibile. In più fece Knock and Wood con Amy Stewart. C'era Amy Stewart, ha cantato Knock and Wood live con la batteria di Billy Cobham. Una batteria grande come il palco, Billy Cobham, aveva lo sgabello con le ruote, si spostava da una parte all'altra, una batteria veramente enorme. Sì signora, più grande di quella di Stefano D'Orazio dei Pooh, che ha questa batteria a doppia cassa gigantesco come se fosse una band metal ed erano i Pooh. Vabbè, grande Stefano D'Orazio. Questa è la cavalcata del nostro Andrea Pastaman, che ascolterà forse la diretta, che diretta non è, siamo in differita, 24 settembre 2026, non siamo in diretta, quindi non mandate messaggi al nostro WhatsApp, non guardate il canale Twitch, la puntata è nuova di zecca ma è registrata. Chissà se riuscirà a ascoltarla in diretta o il podcast il venerdì mentre impasta i ravioli. Ormai non mi dici più che ravioli fai mentre... Vorrei sapere che ravioli fai mentre ascolti Night Toys alla mattina. Oltre veramente tagliolini, fettuccine, tagliatelle, eccetera, eccetera. Cappelletti, tortellini, agnolotti, slurp. Bravo Andrea De Pastaman con questa tua cavalcata della Mahavishnu Orchestra 1973. Adesso invece andiamo dall'amico Tony Face, stavolta niente dei Not Moving, ma un pezzo di Rifrazione, che hanno coverizzato una traccia dei Velvet Underground che si chiama Candy Says, dedicata alla transgender Candy Darling, scritta da Lou Reed ovviamente. E in Rifrazione, accomunati con i Not Moving dalla passione per i Velvet Underground, hanno voluto Tony Face alla batteria e Dome la Muerte alla chitarra come guest star di questa traccia. Una traccia dedicata appunto al transgender Candy Darling, una canzone che parla del disagio, no? Nell'accettare il tuo corpo, ma anche nelle difficoltà del farsi accettare dagli altri. Poi stiamo parlando di una sessantina d'anni fa, non che doveva cambiare tutto in meglio, anzi gli anni 70 erano molto libertini, invece stiamo entrando per certi versi in un secondo medioevo e quindi speriamo di no, insomma speriamo di ricrederci, però questa è Candy Says, Rifrazione, con Dome la Muerte e Tony Face alla batteria e alla chitarra.

Super pezzo questo di Rifrazione, che ha il valore aggiunto di Dome la Muerte alla chitarra e Tony Face Baciocchi alla batteria, From Not Moving. Il pezzo ovviamente è quello dei Velvet Underground, passione che accomuna entrambe le band, sia Rifrazione che Not Moving. E quindi il cerchio si chiude con questa cover molto molto bella. C'è anche Ugo Cappadogna al basso. Bel pezzo, questi Not Moving, che come non riescono mai di stupirci, altro che That's All Folks, That's Not All. Quando tutti vi vogliono e tutti vi

Oddio, l'ho detta come i giovani. Vivi si ama tanto. Grazie alla richiesta della nostra Super Rosy, il braccio armato di Instagram. E le tre d'union tra noi e Not Moving. Viva! Non è finita qui, eh? Oggi non arriviamo alle tre ore. Durante la registrazione devo fermarvi un attimino prima, ma a due ore e tre quarti ce le facciamo. Ho una chiamata casalinga. Evviva, evviva, vabbè, anche ovviamente, no? Anche, anche i problemi casalinghi, però dai, incidono magari un quarto d'ora sulla lunghezza della trasmissione, quindi praticamente una trasmissione intera. Si completa con l'ultima richiesta, la seconda del nostro Rob the Grig. Prende il suo amatissimo e nostra anche amatissimo Fausto dal secondo album, si chiama Poco Zucchero. Il pezzo che ci chiede si chiama Funerale a Praga e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Fausto, a.k.a. Fausto Rossi, uno dei grandi della musica italiana, un pazzo che ci ha regalato tante gemme.

Funerale a Praga di Fausto, dall'album Poco Zucchero 1979, che era la come si dice? Oh, un attimo, è che c'ho pure il mouse che mi dà fastidio. Ecco qua, 1979, dopo il mitico debutto con Suicidio e poi J'accuse amore mio, Out Now, che è un disco molto particolare, c'ho il CD autografato da lui, anzi ringrazio il mitico Stefano di Vinyl Music Village che me l'ha procurato direttamente alla fonte e in anteprima. Poi Fausto, bellissimo, e l'ultimo che era del 1985, Love Story, che non preso una volta mi capitò tra le mani. Sai, io cercavo quei primi quattro, quell'Out Now e Love Story, adesso lo vorrei ritrovare questo Love Story, e poi altri sei album se non sbaglio a nome Fausto Rossi, di cui ho solo Become Invisible. Io bisogna prendere almeno l'erba, cambiano le cose, quelli su Target, Exit, vabbè, tanti, bisognerebbe avere tutti i dischi e lavorare solo per la musica, ecco. Bene, dopo Fausto andiamo da Andy Partridge e i suoi XTC, l'album Black Sea, l'unico che mi manca loro assieme a Non Suk, che è l'ultimo diciamo, quello del 92. Black Sea lo devo trovare prima o poi. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare da quel disco meraviglioso, per molti il capolavoro degli XTC, ma secondo me hanno fatto tutti i dischi belli, e il pezzo diciamo si chiama General and Majors, e quindi ce li ascoltiamo qui a Night Toys appena partono. Sono gli XTC, ecco qua, mi danno anche da fare con la partenza, ahimè. Oh là, e che fai così? A uno che fa radio non puoi lasciargli una pausa del genere. General and Major, XTC a Night Toys.

Generals and Majors, generali e sindaci, XTC dall'album mitico che si chiama The Black Sea, uno dei loro capolavori, ma secondo me sono tutti capolavori. Il genio di Andy Partridge e compagni, dell'album Black Sea, che prima o poi farà capolino tra le mura amiche di casa Pizzetti. Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys. 26 settembre 2026, siamo registrati, però puntata nuova di zecca. Quindi, come dico, no messaggi, no canale Twitch, ma sì, anche la replica domani, il venerdì, sempre dalle 18 alle 21, e il podcast online con tutti i titoli appena finita la trasmissione. Voglio farvi ascoltare questa band che si chiamano Tirez, non sono francesi ma sono di New York City, è uscito appena adesso un album che raccoglie le loro cose, è prodotto dalla Numero Group, sempre benemerita Numero Group, che ci tira fuori questa band un po' misconosciuta, ma pazzesca, che sta un pochino dalle parti dei Talking Heads. Ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Another World. Tire tire, Story of the Year, così si chiama l'album, la storia dell'anno. Lo trovate su Numero Group, che ripesca sempre delle cose fantastiche. Questa è una di quelle.

Tire Tire, così si chiama questa band che è del Kansas, scusate se ho detto New York City, ma grazie a... Ecco, aprì per i Talking Heads nel 1978, siamo dalle parti appunto dell'art rock, così come i Talking Heads. Aprirono per loro, poi si trasferirono ovviamente a New York, che era il centro della musica di quegli anni. Al loro attivo hanno 5 dischi, questo è, scusa, 6 dischi dal 78 all'88, questo è il loro quarto che si chiama Story of the Year, Another World, la traccia. Fatelo vostro, la benemerita Numero Group ci delizia con questa band che mi ha intrigato e niente, ho trovato il disco, l'ho comprato. Mi ha intrigato la recensione, sono andato ad ascoltare. E quindi ho notato insomma che c'era della rovina interessante, ecco. Tra parentesi, hanno inciso anche per le disc di Crepuscoli e poi anche la IRS, la SIRE, insomma un sacco di robe. C'è anche Blaine Reninger in una... dei Blaine Reninger dei Tuxedo Moon, ha partecipato anche ad alcune tracce dei Tire Tire. Comunque, grande pezzo, e mo siamo arrivati all'ultima traccia. Vediamo sempre in bellezza con un classico e anche un po' spensierato e leggerino come Stars dei Dubstar, da quell'album campione di incassi che si chiamava Disgraceful 1994-95. Volevo ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata del 26 settembre 2026 in differita, cioè registrata, ma puntata nuova di zecca. Grazie per questo giovedì insieme dalle 18 alle 21. Se volete ripetere l'esperienza, domani venerdì sempre dalle 18 alle 21. Podcast online con tutta la playlist appena finita la trasmissione. Ringrazio tutti voi che ascoltate in diretta, che ascoltate il podcast, che ascoltate la differita. Un ringraziamento particolare a Bobbissimo, La Rosi, Emiliano, Andrea e Rob De Grieg per avermi richiesto delle tracce e partecipato così alla trasmissione. Spero vi sia piaciuta e vi ringrazio proprio alla grande. Grazie mille e niente, ci sentiamo giovedì prossimo. Eccole, ci sentiamo giovedì prossimo in diretta stavolta. Sarà il 1° ottobre in diretta dalle 18 alle 21 con Night Toys, con Dario Pizzetti e con tutti voi. Vi voglio bene, fate i bravi, un bacio grande, grazie sempre. Dubstar, Stars a Night Toys.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Questa è Living in America, il podcast sugli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, prodotto da Silvia Minguzzi, che salutiamo. Ciao, ben ritrovata Silvia. E
1: Ciao a tutti, ciao
0: dal
1: Alessio.
0: sottoscritto Alessio Maccioni per Block Notes. Trovate Living in America sul sito di Block Notes, www.blocknotes.info, e lo trovate sul canale YouTube di Block Notes e lo trovate anche in forma di podcast sul sito di Radio Città Aperta, radiocittaperta.it, e lo potete ascoltare in diretta nel flusso streaming di Radio Città Aperta il venerdì alle 22. Questi sono tutti i riferimenti consueti che diamo in apertura di episodio. Questo è il quarto episodio di questa nuova stagione 2026-2027 e il nostro focus, il tuo focus più che altro, Silvia, si centra di nuovo, chissà perché, sul presidente degli Stati Uniti.
1: Sul
0: Corretto?
1: trampone nazionale,
0: Trampone
1: certo.
0: nazionale.
1: Ma questa settimana ci ha dato molte cose di cui discutere. Non parlo, non dico niente, ma andatevi a sentire magari anche l'istantanea di questa settimana in cui diciamo, si intreccia anche con la puntata più lunga di oggi. Ma oggi ho chiamato questa puntata Giano Bifronte per parlare un po' di come Trump si è presentato a livello internazionale per tutta la settimana, prima a New York con l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, e poi a Washington invece ha fatto vedere un'altra faccia completamente quando ha invitato, proprio srotolato letteralmente il tappeto rosso al presidente cinese Xi Jinping.
0: Ti interrompo un attimo, altra questione tecnica, giustamente Silvia ha nominato l'istantanea, per chi ancora insomma, non ha ben capito le dinamiche, l'offerta editoriale di Living in America, l'istantanea è la notizia breve di Living in America, sono degli short soltanto audio che trovate sul canale Spreaker di Block Notes, trovate anche sul sito di Radio Città Aperta e, se si può dire, se no poi lo tagliamo in post, anche sul nuovo canale Spreaker che hai aperto, giusto? No, Spreaker, scusami, Substack.
1: Tac,
0: Lo vogliamo pubblicizzare un minimo, non te ne frega niente.
1: tac. Vabbè, se siete su Substack, venite a leggervelo e c'è anche la parte ovviamente
0: Ma
1: audio.
0: come si chiama questo canale? Silvia
1: È il mio
0: Minguzzi si chiama.
1: canale di Silvia Minguzzi, quindi posso
0: Perfetto.
1: cercare Silvia
0: Va
1: Minguzzi.
0: bene. Diciamo che tutto questo lavoro che facciamo è anche per offrire più spunti e più modi di informarsi, anzi di controinformarsi, si diceva un tempo, adesso diciamo semplicemente di informarsi, e quindi più piattaforme sono a disposizione, a mio parere, meglio è. Bene, torniamo al Trump Giano Bifronte, in realtà anche trifronte, quadrifronte, cioè una delle sue caratteristiche principali in questi anni è stata la grande diciamo, facilità con cui cambiava parere e opinione nel giro anche di giorni, forse di ore. Comunque, entra nel merito, a te.
1: Allora, io volevo appunto iniziare, come dicevo, da New York, dal 22 settembre, quando c'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU. Normalmente gli Stati Uniti sono sempre, per tradizione, diciamo, parlano per primi o quasi tra i primi. Trump ha aperto rivendicando molti risultati interni della sua amministrazione, la disoccupazione in calo, calo della criminalità. Messaggio centrale è quello che la Casa Bianca ha messo nel comunicato, che l'America è tornata più forte di prima, e una forza che appunto gli Stati Uniti utilizzeranno per affrontare i propri nemici. Ricordiamoci l'ONU, stiamo parlando dell'ONU. Quindi un tono del discorso molto per far vedere l'importanza e la capacità degli Stati Uniti di essere forti a livello internazionale, usando come aiuti le vittorie, di cui tra l'altro non dà nessun tipo di dato a livello invece interno.
0: Scusami,
1: Ovviamente.
0: infatti questo è importante. Quando lui, per esempio, dice disoccupazione in calo, ma ci sono dei dati che confermano questo? Perché, per esempio, il fatto del recuperare posti di lavoro era uno degli obiettivi primari, no? Anche nel 2016, mi pare. Ma questa cosa poi è stata raggiunta o no? Perché è anche importante capire al
1: E
0: netto
1: quello ho
0: del.
1: detto. Lui lo dice ovviamente a un pubblico che tante numeri e realtà non le conosce, ma alla fine ne parlerò anche qui. C'è stato stato ovviamente un fact-checking invece interno, che ha detto: ma di che stiamo parlando esattamente? Però ovviamente lui aveva questa facciata da dover mantenere alle Nazioni Unite ed è partito così. Anche se poi gran parte del discorso che lui ha fatto è stata dedicata all'Iran. E ancora di più, ricordiamo il contesto: siamo in guerra dall'Iran da 7 mesi, lo stretto di Hormuz, generosamente posso dire che non è ancora pienamente aperto, ecco.
0: Ah, e manco
1: E
0: quell'altro però, manco Bab el Mandeb dall'altro, vabbè, comunque.
1: però appunto Trump ha iniziato a parlare dicendo l'Iran è lo sponsor, primo sponsor del terrorismo al mondo, quindi accusa il regime di aver seminato il caos in tutto il Medio Oriente e per oltre 50 anni ha ripetuto che non permetterà mai a Teheran di avere un'arma nucleare, ha raccontato appunto di aver offerto una collaborazione all'Iran in cambio di una rinuncia al programma nucleare, non aver mai aver sempre ricevuto un rifiuto, quindi mai una mano tesa, e di aver quindi ordinato quella che ha chiamato l'operazione Midnight Hammer, che dice ha sepolto il loro programma nucleare in sottomontagne di macerie, sempre un po' drammatico.
0: Però
1: E
0: almeno 2 volte, perché una volta è
1: esatto,
0: avvenuto a
1: l'aveva
0: giugno
1: già
0: dell'anno scorso.
1: distrutta una volta, poi ha detto: ma invece ce ne manca un altro pezzo. E comunque.
0: Io rido, anche se è una tragedia, però. Che
1: Dobbiamo fare,
0: dobbiamo fare?
1: però ha detto appunto: ha messo tutto il mondo davanti a questa scelta. O l'Iran si accorda con noi, oppure noi li annientiamo completamente. Annientiamo tutta la Repubblica Islamica, spingendola all'inferno. Perché appunto ricordiamoci che siamo all'ONU,
0: Certo.
1: che è un'istituzione nata, no, per evitare le guerre nel mondo. E lui apre l'80esima, 81esima edizione del congresso con così parole leggere. E ovviamente, tra l'altro, questo dettaglio per me interessante è che tutto questo Trump lo dice dicendo: un accordo comunque, state tranquilli, si farà, ma si farà quando? Dopo le elezioni di medio termine. Perché? Perché lui, se dovesse fare un accordo minimo prima, poi dovrebbe poi spiegarlo agli elettori che tipo di accordo ha fatto, che cosa ci guadagnano gli Stati Uniti. Rimandando tutto al dopo elezioni, in realtà non ha da spiegare all'elettorato proprio niente. E ancora di più, mentre tu dicevi: no, Giano Bifronte, quattro. Qui lo vedi
0: Quattro
1: che sta
0: fronti.
1: parlando al pubblico di casa, dicendo: hai visto quanto abbiamo abbassato la criminalità? Però poi dall'altra parte si rende conto che è all'ONU e quindi parla di politiche internazionali, dicendo che o fate pace con noi oppure ai nostri, ovviamente, a quello che decidiamo noi, ai nostri fatti, oppure vi annientiamo completamente con armi che non hanno più, perché hanno speso più o meno tutti i missili e munizioni. E parleremo anche di questo nella seconda facciata di Giano Bifronte, che invece si trova a dover aver bisogno della Cina, per dire. E quindi una guerra che dura da 7 mesi, con conseguenze interne agli Stati Uniti enormi sul prezzo del petrolio, che poi si riflettono ovviamente anche su tutto il mondo, inflazione delle bollette, questo per gli americani, una possibile via d'uscita viene ovviamente comunque collocata dopo l'elezione. Quindi nessuna debolezza da parte, no, di Trump, ma soltanto ci vuole tempo. Ricordiamoci che siamo entrati in guerra dicendo che sarebbe durata forse 2 settimane al massimo, perché era una guerra lampo, perché avevamo degli objective molto chiari, ma non è stato esattamente così. E nel frattempo all'ONU chiede a tutti i paesi di sostenere il completo isolamento dell'Iran, quindi dicendo, chiama i leader del Consiglio della Cooperazione del Golfo, cioè l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati, il Kuwait, il Bahrain e Oman, insieme alla Giordania, a discutere del futuro della guerra. Però da quel podio praticamente chiede di isolare l'Iran. A quel punto prende anche la parola il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che invece rovescia l'accusa. Ricordiamoci sempre che siamo sul palco dell'ONU, che in teoria sarebbe, no, questa posto in cui si dovrebbe parlare di pace e cooperazione multilaterale. E il presidente iraniano dice che i veri sponsor terroristi in realtà sono quelli che accusano l'Iran, e chi saranno? Una roba meravigliosa.
0: Vabbè,
1: Però.
0: Stati Uniti e Israele immagino fosse riferimento di Pezeschian, credo,
1: Esatto,
0: eh.
1: ma lui l'ha appena detto, voglio dire,
0: Certo.
1: Trump ti ha appena accusato e lui ha detto chi è il vero sponsor del terrorismo e chi ci accusa, e quindi ovviamente parlava di Trump in quel momento. Dall'Iran poi invece il Trump, prima del secondo intervento, è passato a parlare di tutte le grandi vittorie di pace che lui è riuscito a ottenere, quindi tornando alla politica estera, quindi continuava un po' a saltare da una parte all'altra dicendo io abbiamo concluso 8 conflitti, da Cambogia, la Thailandia, il Kosovo, la Serbia, la Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda, l'India, il Pakistan, l'Armenia, l'Azerbaigian e ovviamente la più importante di tutte, Gaza, no? Che è conclusa.
0: Tutto a posto, Gaza,
1: L'unica che
0: esattamente tutto a
1: ancora ha detto
0: posto.
1: purtroppo gli sforzi continuano ma non ci siamo ancora è la Russia e l'Ucraina. Però da quel punto è dovuto passare invece alle altre vittorie che lui sostiene che siano grandi vittorie, sia nel suo campo, diciamo, da zona, torniamo a ovest, ma a sud degli Stati Uniti, quindi ovviamente il Venezuela, l'operazione militare che ha portato alla cattura di Maduro, l'accordo petrolifero fra i due paesi, e poi quello che ha fatto in Messico per aiutare la guerra ai cartelli. Designati dagli Stati Uniti come organizzazioni terroristiche e ovviamente quello che sta succedendo a Cuba, con cui ha detto di essere in una trattativa per cambiamento radicale della situazione. Ovviamente poi la Groenlandia, ci ricordiamo, no, che avevamo discusso un po' con la Danimarca che si era un po' insospettita e indispettita. E Trump ha presentato questo nuovo accordo tra Copenaghen e Nuuk, firmato a margine dell'assemblea, dicendo che l'intesa, secondo Trump, darà agli Stati Uniti un controllo permanente della sicurezza sull'isola. Però in realtà è una formula molto vaga che è stata vista e letta da un po' tutta la delegazione europea con molta preoccupazione, perché quello è un buon punto di passaggio per entrare negli Stati Uniti o rientrare dall'altra parte, no? Se si guarda proprio la mappa del globo.
0: Certo.
1: E il paradosso di cui appunto forse accennavo un po' prima è che Trump, dal podio delle Nazioni Unite, attacca le istituzioni internazionali, ha definito la Corte Penale Internazionale un'istituzione piena di persone cattive e malvagie, credo che abbia usato. Insomma, questo è un po' il termine, senza persone che non hanno in realtà giurisdizione sugli Stati Uniti, che si concentrano troppo su di loro e ignorano abusi altrove, come anche il Consiglio per i diritti umani di Ginevra, ha criticato l'UNESCO. Insomma, veramente praticamente nella sede del lateranismo, come si dice? Il
0: Multilateralismo, sì.
1: multilateralismo, lui ha più o meno detto che quello che facciamo bene, abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatti da soli. Voi state qui a chiacchierare, poi visto invece noi quando ci mettiamo in azione, appunto, grandi vittorie in Venezuela, Cuba e in tutti questi altri posti dove siamo riusciti a concludere queste
0: A
1: guerre.
0: sconfiggere il male, direi, per riassumere, visto il
1: Esatto.
0: tono, esatto, ok.
1: Poi è
0: E qui,
1: passato all'altro. Scusa, vai avanti.
0: no, questo, quindi no, continua, questo diciamo è la parte solita, quella arrogante, cioè egoriferita, totalmente
1: Esatto.
0: indisponibile al confronto, quindi la parte A, cioè la fronte A di questo Giano,
1: Ce n'è ancora un pezzo, perché ovviamente un minimo di accenno all'intelligenza artificiale l'ha fatta facendo il suo, ossia diamogli un nome, che a lui gli piace tanto rinominare le persone e le cose, e qui ha detto non dovremmo chiamarla intelligenza artificiale perché sennò sembra finta, e la dobbiamo chiamare superintelligenza, che vabbè, vabbè. E mi ha detto questa frase. In realtà non è tanto il come chiamarla, è il fatto che lui ha ben subito detto una frase precisa dicendo chi vince la superintelligenza vince su tutti. Anche lì, sempre dal palco delle UN, che in teoria, no, dovrebbe essere un posto dove si si parla di pace, di cooperazione. Nello stesso momento in cui Trump parlava e diceva questa frase, che appunto diceva no, no, che come dicevamo settimana scorsa non ci si ferma sulle AI, perché ossia, questa è una guerra e c'è chi deve arrivare prima a vincerla e chi ci arriva prima vince. Il primo ministro britannico invece, Bornan, annunciava dallo stesso podio più o meno che invece è importante che ci siano degli sforzi internazionali per definire degli standard di cooperazione che siano globali su AI. Quindi due visioni completamente opposte, una che arrivava dagli Stati Uniti, l'altra invece più europeista, diciamo.
0: Tra
1: E
0: l'altro,
1: ovviamente.
0: proprio oggi è uscita una notizia, tornando anche a quella puntata speciale che hai fatto sull'intelligenza artificiale, che suggeriamo di andarsi, che non, chi l'ha persa, andarsela a riascoltare. Oggi è uscita che una notizia di un'altra, di un'altra, diciamo, anzi, di diversi, decine di migliaia di casi anomali, quindi diversi casi anomali da parte di questi agenti AI ribelli. Si parla di OpenAI Anthropic. Quindi, diciamo che mentre Trump diceva andiamo avanti a testa bassa, dalle stesse aziende, dalle stesse big tech, dagli stessi tecnovassalli, no, che forniscono questo strumento di supremazia, che Trump vorrebbe che gli fornisse questo strumento di supremazia, arrivava l'ennesimo alert che qualcosa non sta andando come ci si immaginava, giusto per aggiornare un po' la cronaca.
1: Bene, bene.
0: Vabbè, diciamo che insomma, ripetiamo, la puntata di Living in America è dedicata all'AI che abbiamo fatto insomma, un paio di settimane fa, spiega perfettamente bene quelli che sono i rischi al netto poi delle, insomma, delle dinamiche di comunicazione giornalistica, eccetera. Comunque, quindi la super intelligenza di Trump, ripartiamo da lì.
1: Che è una guerra da vincere. Qui, diciamo, mi volevo soltanto dire facciamo un esempio solo del fact-checking che gli è stato fatto a casa, del fatto, a casa, cioè qui negli Stati Uniti, del fatto che lui ha parlato in particolare, dei cartelli messicani, che lui abbia fermato una cosa come il 97% della droga che arrivava via mare. E gli è stato più o meno detto che i sequestri di droga via mare e in aria sono diminuiti, ma la verità è che in realtà sono diminuite i blocchi, e soprattutto però non dice in percentuale, dice ho distrutto il 97% della droga che arriva negli Stati Uniti. La verità è che non sai quella che è passata, cioè tu ne hai fermato un certo numero, ma non sai tutta quant'è la percentuale che invece in realtà è entrata nel paese. E quindi è un dato completamente fabbricato. E lui su questa cosa invece ha cercato di buttarci sopra no, la sua potenza a livello internazionale per il bene del mondo, diciamo così. Seconda dato invece riguarda l'Iran, in cui lui ha citato che la repressione delle proteste del governo iraniano aveva portato centinaia e centinaia di migliaia di morti, quando invece le stime arrivano dal Human Rights Activist di una cosa di 7.000 persone con 50.000 arresti, che basterebbero, voglio dire, non c'era bisogno di
0: Certo.
1: gonfiarle in questo modo. Ecco. Ma insomma, per dire che da una parte lui certamente all'ONU ha cercato di farsi vedere come questo grande guerriero e leader di una nazione forte davanti al panorama internazionale, e poi che succede? Arriviamo all'altro volto di Giano. Perché mercoledì sera alla base di Andrews arriva il presidente cinese Xi Jinping, e Trump fa una cosa che non solo lui ha fatto probabilmente mai, ma nessuno dei presidenti americani ha fatto negli ultimi 50 anni, ossia andare a ricevere un ospite, un leader straniero ai piedi dell'aereo, con letteralmente il red carpet proprio lì davanti. E il giorno dopo c'è stata questa cerimonia ufficiale con le riviste militari, colloqui bilaterali, quelli che noi, quelli multilaterali non ci piacciono, ma i bilaterali a porte chiuse con il presidente cinese, sì. Che se ci pensi, no, hai appena detto che qui c'è una guerra con AI, e chi è l'altro contendente di questa guerra? La Cina. Però incontri
0: Certo.
1: il giorno dopo e fai degli incontri a porte chiuse tra l'altro molto poco coperti dai media nazionale per, e con questo vi posso dire che dovete assolutamente ascoltarvi l'istantanea perché altrimenti non lo saprete mai, ma Trump ha cacciato dalla Casa Bianca in una settimana le redazioni di CNN, Politico e MS Now. Tutti i grandi, diciamo, canali di news, compresa Fox, hanno fatto rete insieme e nessuno ha coperto il presidente che riceveva, il presidente cinese, quasi per niente, quindi che forse gli ha detto anche meglio, però ha fatto molto scalpore che tutte invece le televisioni cinesi fossero presenti e quindi in realtà l'immagine che arriva del presidente americano è attraverso le telecamere e i giornalisti cinesi, perché quelli americani non c'erano.
0: Questo è interessante. Volevo dirti una cosa, però, tu hai raccontato perfettamente il modo, insomma, deferente con cui Trump ha accolto Xi Jinping e già precedentemente, comunque, no? Si era visto che un conto era la retorica, un conto era poi, diciamo, il confronto diretto. Ricordo, se non sbaglio, correggimi, che anche il famoso incontro con Putin in Alaska comunque è stato caratterizzato da una grande deferenza. Questo andrebbe un po' a confermare che Trump, diciamo, adesso non voglio dire debole con i forti e forte con i deboli, ma sicuramente arrogante con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea, con i paesi, insomma, che lui considera non alla sua altezza, ma abbastanza aperto anche dal punto di vista
1: Grazie.
0: estetico e formale nei confronti di quelli che considera evidentemente dei competitor reali, la Cina in primis ovviamente, ma ricordiamo anche con la Russia, con Putin si diceva che lui volesse, insomma, ammirasse tanto Putin perché avrebbe voluto essere un po' Putin, no? Cioè questo autocrate, insomma.
1: Te ne do un terzo, guarda, che magari non ti
0: Vai col
1: aspetteresti.
0: terzo.
1: Mandani. Trump
0: No,
1: ha
0: vabbè.
1: una fascinazione incredibile per Mandani. Va ogni tanto a trovarlo, perché secondo me, essendo un narcisista totale, ha un po' questa gelosia del fatto che Mandani piaccia a chiunque. Qui ormai stanno uscendo memes totali in cui dicono adesso dovremmo coniare il verbo let's mandani it, ossia quando riesci ad aggiustare qualcosa vuol dire che l'hai mandanizzato. Quindi c'è proprio questo amore folle di una città come New York, ma alla fine è un po' tutta la nazione, ovviamente di un certo schieramento, che Trump non può sopportare. Lui quindi cerca sempre di farsi vedere in qualche modo amico, e Mandani, che è una persona molto intelligente, ha capito che come parlare con lui, con Trump, non se lo fa certamente nemico, e parla di quello che Trump capisce, il real estate, le costruzioni, queste cose così, in una città che, per dire, Trump è newyorkese, ma lo odiano tutti a New York, e infatti sta sempre in Florida, e Mandani invece lo amano tutti in una città che sarebbe la città natale di. Non so se è Natale, non so se c'è nato, ma insomma certamente ci ha cresciuto e ci ha
0: Ha fatto
1: cresciuto
0: del
1: in
0: fai, ha cresciuto la sua.
1: Florida, ecco.
0: Tra l'altro, Mamdani ha attaccato, ho letto almeno questo, proprio direttamente da Netanyahu, sempre alle Nazioni Unite. Tanto per, no, unire i vari puntini dei
1: Perché lui l'aveva
0: rapporti.
1: detto, se Netanyahu si ripresenta a New York, io come sindaco,
0: Certo.
1: i criminali di guerra non li voglio nella mia. Ovviamente le Nazioni Unite sono questo territorio così diplomaticamente a parte, però lui su questo è molto netto e anche fedele alle sue idee, l'ha detto e lo ripete, non ha problemi a ripeterglielo in faccia se dovesse. Comunque sì, è anche un po' la forza e il motivo per cui secondo me è molto molto seguito. In qualche modo io trovo che non ne abbia sbagliata una, nel senso che è rimasto veramente fedele a quello che ha sempre detto e è riuscito a ri risolvere una situazione catastrofica a livello finanziario di New York, dicendo esattamente, l'ho detto in campagna elettorale, e dopo un mese che è stato eletto, boom, l'ha fatto. Let's Mandani it.
0: Ma quindi, brevemente, apro questa parentesi, il gradimento di Mandani rimane tale negli Stati Uniti, a New York, intendo.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Per adesso è riuscito appunto anche a far eleggere persone, ne abbiamo parlato nelle primarie nello stato di New York, erano tutte persone che lui ha veramente al limite perché erano molto più radicali di tante altre per quanto fosse New York, e lui ha indorsato quattro persone e tutti dicevano se riusciamo a mettercene due dentro un miracolo, hanno vinto tutte e quattro.
0: perché devi sapere che qui in Italia, anche se adesso un po' di meno quando fu eletto, figurati, c'è comunque questa tendenza da parte, diciamo, o della destra, o anche non della destra, ma di quella componente centrista, non viene chiamata sinistra, però comunque totalmente, diciamo, appiattita sulle posizioni israeliane, che ogni tanto ti dai fuori i mandani e dire, vedi, oh, no. Incredibile, a New York è stato, cioè, adesso quando c'è stata la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre, no? Il 25esimo anno, ho letto
1: Come
0: diversi
1: assurdo
0: commenti, eh?
1: che lui si è presentato da musulmano, con la gente diceva: ma che sei pazzo? E lui ha detto: non vedo perché no, questa è la mia città.
0: Esatto, e
1: Lui
0: qui in
1: ha
0: Italia, ovviamente, di cui ovviamente

0: un riferimento negativo. C'è il problema con l'Italia che la destra, almeno la destra, quella diciamo meloniana, adesso però non può più neanche, no, fare questi attacchi un po' pro-Trump, perché anche Trump, tutto sommato, con la Meloni, quindi con la componente di Fratelli d'Italia, no, cioè, non si può considerare più un amico. No, questo per raccontare come poi notizie e vicende serie, concrete e strutturali, come anche quello che sta facendo il sindaco di New York, arrivino qui e siano sempre e solo strumento di bassissima dialettica e confronto politico. Comunque, torniamo quindi a Trump e a Xi Jinping, grandi amici, pare.
1: Grande, ma no, in realtà guarda, io non so se appunto se voi avete visto immagini, a me Xi Jinping mi fa una paura, un uomo senza espressioni, non parla una parola di inglese, non gliene frega niente, si fa tradurre tutto immobile, una statua. C'è questa immagine che Trump ha voluto per far vedere quanto, no, quanto è potente, un po' davanti al presidente cinese, che ci fosse un passaggio degli aerei sopra di loro mentre loro scendevano, mentre lui scendeva dall'aereo. Così un po' un'ostentazione della potenza militare degli Stati Uniti, solo che sono passati molto vicini. Xi Jinping è stato immobile, così stiamo guardando dritto, come Trump, gli è preso un mezzo coccolone, e c'è questa immagine di lui che più o meno dice: oddio, mi cascano addosso, perché hanno fatto un rumore evidentemente troppo forte che lui stesso non si aspettava, l'ha chiamati lui. Quindi già quella immagine a me ha detto: vabbè, dice un po' tutto. Però la verità è: perché c'è stato questo incontro? No? Devi. Abbiamo parlato di AI. Di che avete parlato? Niente. Tu hai appena detto alle Nazioni Unite che questa è una gara che chi vince vince tutto, non si ferma niente a tutta gara. Niente. E allora hanno detto no, ci siamo accordati che nei prossimi mesi ne riparleremo. Quindi va bene. Quindi cosa ci abbiamo guadagnato in questo? Su AI, su questa cosa, zero. Ok, però lui evidentemente voleva invitare il presidente cinese per. E c'è ancora un po' da vedere. Forse hanno parlato del, che ne so, gli investimenti che ancora non esistono sugli acquisti dei Boeing? No. Ci sono stati delle discussioni sul Taiwan? Assolutamente no, anzi. Più o meno è stata chiara il fatto che Xi Jinping gli abbia detto anche voi fuori da questa discussione che non vi riguarda, e Trump è rimasto come al solito molto misterioso sul fatto che no, noi più o meno li sosteniamo ma non li aiutiamo militarmente, però li potremmo difendere ma in realtà non lo faremmo, quindi tutto così. Quindi anche sul Taiwan non c'è stata una vera discussione reale. Sull'Iran, l'ambasciatore americano in Cina ha raccontato a Fox News che durante il vertice Trump ha detto chiaramente a Xi Jinping che qualsiasi interazione con l'Iran a sostegno di questa guerra è inaccettabile. Punto. Però la verità è che si sa che la Cina sostenga l'Iran, no?
0: Certo.
1: Quindi anche lì è un po'. Boh, parlare di che? Ed è sembrato un po' averlo invitato cercando di mostrare la parte forte degli Stati Uniti, ma quello che è arrivato è non accordi su nulla. Questa visione chiara di un uomo forte contro un omino debole che appunto si prostra in tutti i modi possibili a farsi voler bene da un a chi piace e chi non piace, per carità, non è che Xi Jinping sia questo santo. Però era evidente la differenza fra i due a guardarla. Quindi non si capisce bene che cosa ci abbiano guadagnato gli Stati Uniti a fare così un display totale di queste due forze, una accanto all'altra, quando era chiara la differenza. Per quello che dicevo che in qualche modo non aver avuto una copertura forte dei media americani forse gli ha detto anche meglio, anche se però adesso l'unica voce che parla di questo incontro è la TV cinese, perché le
0: Certo.
1: uniche immagini sono state quelle che la Casa Bianca in realtà ha rilasciato delle immagini alle varie testate giornalistiche, che però hanno detto: finché non fate rientrare queste tre testate, noi non mandiamo in onda niente, e quindi non sono comunque state usate. E Tra l'altro questo atteggiamento così servile verso la Cina non è piaciuto neanche ai senatori, per dire, repubblicani, quindi non c'è stato neanche un aiuto in casa dal punto di vista elettorale.

0: o dal punto non si è ben capito, insomma, perché ci sia stata un'accoglienza così sontuosa, se poi appunto non ci si è, perché uno dice, vabbè, mi mostro servile, però ricavo che loro fermino AI per un tot di mesi, che ci sia un accordo chiaro adesso, e allora mi prendo anche che sì, sono un po' così a chiedere, ma in realtà non c'è stato neanche quello, tutto è stato più o meno spostato di 6 mesi, se non di più, il che mi fa ridere perché il mese di Giano è gennaio, quindi tutto più o meno è rimandato proprio a gennaio, e ho detto, vedi, perfetto.
1: Perché a gennaio?
0: Perché ci sono praticamente gli Stati Uniti hanno bisogno, per continuare questa gara AI, ma soprattutto per riarmarsi, di queste terre rare, che
1: Certo, è quello forse il tema con cui
0: gli
1: forse di cui
0: arsenali
1: parlavo.
0: sono completamente svuotati dopo la guerra, e Giano aveva bisogno di allungare i tempi in cui loro potevano avere un accordo con la Cina per poter utilizzare queste terre rare. E c'è stata il 10 gennaio, se non sbaglio, è proprio la data in cui perché ci sono dei dazi che gli Stati Uniti hanno dato alla Cina, che poi sono stati prorogati, poi sono stati rallentati, e adesso hanno detto che avete questa clausola di non avere i dazi fino al 10 gennaio, e quindi un po' la data che ritorna, e in questo tempo in teoria loro si rivedranno comunque, perché c'è un altro vertice a novembre e poi a Miami a dicembre. Quindi prima di arrivare a questa data ci saranno altri due incontri in cui Cina e Stati Uniti si rivedranno insieme, e prima di questa data di gennaio.
1: Tu che spiegazione ti dai partendo dal presupposto che evidentemente, fra i temi discussi, evidentemente, cioè, da quello che ho letto e l'impressione che ho io, sicuramente ci sarà stata la questione delle terre rare, sicuramente ci sarà stata la corsa, no? La competizione sull'intelligenza artificiale, forse sì, Taiwan, come hai detto tu, gli Stati Uniti stanno, non so se pensando in qualche modo di utilizzarlo come merce di scambio, però questo poi sono argomenti. Ma perché secondo te, dal tuo punto di vista, Trump ha scelto di adottare questo atteggiamento? O forse non l'ha scelto e proprio lui fatto così, di fronte a personaggi di questo tipo, così o carismatici o comunque che emanano fermezza e potenza, come no, volendo. Si potrebbe dire questo, no, dell'attuale segretario generale del Partito Comunista Cinese. Perché secondo te? Cioè, visto che tra l'altro non gli
0: Esattamente.
1: dà alcun tipo di vantaggio, tra l'altro ci sono anche le elezioni veramente sempre più vicine, siamo a fine settembre, no? Manca poco più di un mese.
0: Sì, in realtà lui non ha voluto, secondo me, parlare di cose specifiche, un po' proprio per l'elezione. Il fatto di rimandare anche un accordo della guerra Iran dopo, per non doversi poi giustificare per un accordo magari fatto male, in cui gli Stati Uniti di nuovo non ci guadagnano niente, perché ricordiamocelo che, insomma, accordi ci sarebbero stati possibilmente, ma lui invece vuole vincere, come immagina che un uomo forte vinca, cioè o tutto o niente. E quindi è chiaro che lui abbia questa fascinazione per personaggi come Xi, come Putin, non come Mandani, però sì, è evidente che lui abbia, come ce l'aveva voglio dire, Berlusconi, faceva uguale, no? Non era un fatto di, a lui piace vedersi vicino a e essere paragonato a, magari. Però in questo caso
1: Però no,
0: crea posto, ma
1: Berlusconi.
0: anche gli analisti che si chiedono, ma perché? Che ci abbiamo guadagnato?
1: Berlusconi nel suo piccolo rispetto appunto alla potenza, all'aura, diciamo così, di un presidente degli Stati Uniti d'America, però non cercava mai di mostrarsi, si voleva far vedere alla pari, mai sottomesso, mai in cerca di approvazione. Invece, insomma, l'abbiamo notato, tu ce lo confermi adesso. Questo atteggiamento che è stato poco, non lo so, io perlomeno l'ho capito poco. Ed è stato commentato negli Stati Uniti questo atteggiamento?
0: Sì, è come ho detto, gli stessi repubblicani non erano particolarmente contenti di aver dovuto accogliere un personaggio come con questi, diciamo, con questo sfarzo. E una delle rare volte che si è vista anche Melania Trump, e hanno parlato di quanto sono bravi, che bella coppia. Olindo, non lo so, io sono, cioè, ascolti e vedi queste cose, però è chiaramente raccontato dai podcast più di sinistra, dicendo continuiamo a fare figuracce, e poi no, ci si lamenta che ci odiano a livello internazionale, perché nell'insieme anche poi quello che ha fatto alle Nazioni Unite rappresenta un po' il vecchio, no? Che il modo in cui normalmente Trump si è sempre rapportato con le forze
1: Certo.
0: internazionali. Però poi dall'altra parte invece si è fatto vedere come un cagnolino fedele senza motivo, quindi anche all'interno delle fasce più repubblicane del suo stesso partito, i senatori dicevano non capiamo perché, cos'altro
1: No, no, è
0: appunto.
1: chiaro, è chiaro, è
0: È
1: chiaro.
0: evidente che gli Stati Uniti dicano tanto non vogliamo, non abbiamo bisogno di multilateralismo, però abbiamo bisogno della Cina. È evidente perché appunto secondo me la Cina non ha la fretta perché le terre rare ce l'ha e sa che l'America ha gli arsenali completamente svuotati da 7 mesi di guerra e che invece appunto noi gli Stati Uniti ne avrebbero bisogno adesso. E lo stesso presidente che quindi va all'ONU e dice di non chiedere permesso a nessuno, in realtà alla Cina ha chiesto tempo.
1: Certo, alla fine è un po' questa forse il tema, la notizia in qualche modo, il fatto che lui abbia chiesto tempo alla Cina, che quindi sembra in qualche modo, al netto di dichiarazione, avere un po', come si dice, il gioco in mano. Non dico, non voglio dire il coltello da parte del manico, però sembra essere più la Cina e Xi Jinping in questo momento quello che può permettersi di, no, di giocare, di avere, usando sempre un'affermazione trumpiana, di avere le carte in mano. Donald Trump si è sembrato rincorrere, non so se poi anche se è una strategia, anche una rappresentazione, farsi vedere insomma disponibile, bisognoso e poi magari, non lo so, poi puntare ad altro. Però in questo momento, immaginando le tre grandi potenze, chiamiamola così, quindi Cina, Russia e Stati Uniti, anche se la Russia forse non è più a quel livello, sembra essere la Cina quella essere un pochino più tranquilla, no? Però ecco, io non capisco mai questa cosa, però forse è impossibile capirla. Se questi discorsi fanno riferimento a delle situazioni reali, oggettive e soggettive, riferite agli Stati Uniti dell'amministrazione Trump e a Trump stesso, oppure se siamo nel caso più totale, cioè magari Trump ha fatto così perché semplicemente, no? In quel momento ha subito la fascinazione di questo personaggio, di questo uomo forte, ma poi in realtà domani già sarà diverso. Io ho sempre questo
0: Potrebbe
1: dubbio.
0: rimangiarsi tutto. Io quello che mi è
1: Ma anche con se
0: sembrato,
1: stesso, ma anche con se stesso,
0: sì,
1: non so se.
0: già non sei pronte, è che se la Cina non aveva la certezza o poteva avere un sentore di avere un minimo di controllo sugli Stati Uniti, questa visita gli ha confermato che ce l'ha.
1: E questa tua impressione l'hai intercettata dai media, dai
0: A me,
1: podcast?
0: io forse. Forse i media di contropiano, diciamo così, che quelli ufficiali, però anche quelli ufficiali continuano un po' insomma, a parlare di questa mancata opportunità o mancate opportunità, perché c'erano tante di cose di cui discutere, di cui in realtà o si è discusso poco senza arrivare a una vera, ma neanche a un appuntamento, ci vediamo, appunto, si rivedono a novembre, si rivedono a dicembre, si poteva dire, ok, la prossimo incontro ci basiamo, ci incontriamo e parliamo solo di AI. Non c'è stato neanche quello. È tutto un po' un rimandare, e che appunto è sembrato occasioni mancate perché queste sono cose che riguardano poi tutto il mondo. Quando un giorno prima vai all'ONU e dici, ci penso
1: Certo.
0: io non prendo ordini a nessuno, non aspetto nessuno, faccio quello che voglio perché siamo noi il motore del mondo. Il giorno dopo fai vedere esattamente chi non sei.
1: Non potrebbe essere, poi chiudiamo, non potrebbe essere che lui, Trump, consciamente o inconsciamente, o tutte e due, sta anche aspettando di sapere come vanno a finire queste elezioni di medio termine, perché poi, secondo me, poi, ecco, questo te lo voglio chiedere, cioè, secondo me è molto importante, sapere come vanno a finire, perché se vanno a finire in un modo o in un altro modo, cioè, no, se c'è una debacle dei repubblicani... Si determina una situazione che ha anche i suoi effetti a livello globale. Se c'è una rimonta più o meno imposta, più o meno diciamo reale, più o meno legittima di Trump e dei repubblicani, si determina un'altra situazione. Se poi magari ci sta una sorta di pareggio oppure una lieve vittoria, cioè, ecco, secondo me non è secondario l'esito di queste elezioni anche rispetto a questi macro temi globali. Non so se hai la stessa impressione mia, anzi, tu magari ce l'hai più chiara visto che stai lì.
0: Sì e no, perché continuo a dire, Trump non è sul ballot, non è nessuna scheda, quindi lui si può svincolare dicendo, vedi, una volta che io non sono sulla scheda elettorale, questi straperdono perché ovviamente io non c'ero. Anche se tutti i repubblicani che sono tipo a questi toss up, quindi 50 e 50, hanno chiesto a Trump di non presentarsi per favore perché è talmente sgradito. Che voglio dire, è una cosa importante, a Trumpapalooza ci sono andati chi? Quelli che sono nei seggi più rossi in assoluto e più sicuri in assoluto, quindi dice, non ho rischio di perderlo, mi posso pure far vedere con lui, che tra l'altro mi ha pagato la campagna elettorale, quindi devo mostrare un minimo di riconoscenza al re che ha
1: Certo.
0: pagato, insomma. Quindi la situazione è così, ma lui può benissimo svincolarsi. Ricordiamo che anche se c'è uno tsunami blu, il presidente rimane sempre lui, quindi non è che i democratici possono
1: Certo.
0: cambiare la legge sull'healthcare, perché lui gli blocca quello che vuole per i prossimi 2 anni. Quindi nel migliore dei casi per i repubblicani ed è per i democratici è bloccare volendo alcune cose che il presidente cerca di fare, ma certamente non avanzare un'agenda
1: Chiaro.
0: progressista.
1: Chiarissimo. Ultima curiosità, che c'è scritto qua
0: Vote fucker.
1: E non è un nome strano di un candidato,
0: Un
1: immaginiamo.
0: candidato, no, potresti votare un fucker. Beh, no, vai a votare, pendejo.
1: Ah, in quel senso, vai a votare. Ok, va bene. Perfetto, ci siamo. Per oggi è tutto. Rivediamo la prossima settimana. Non perdetevi, vi ho detto dove potete seguirvi, quindi Spreaker e sito di Città Aperta, le istantanee da oggi, non so, da domani, da ieri, da dopodomani, anche sul canale Substack di Silvia Vinguzzi. Abbiamo detto tutto. Ciao Silvia, a fra una settimana.
0: Ciao.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

first trillion.